0: Radio Alta. Sono le 6:01.
1: La musica grande.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione prima di colazione. Sei con noi?
1: E allora, buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì 4 maggio, ma come vuole il tempo. Spero che abbiate ovviamente trascorso un bellissimo ponte, che abbiate fatto qualcosa di bellissimo, e voglio subito cominciare dicendovi che il 4 maggio è il 124esimo giorno del calendario gregoriano e mancano esattamente 241 giorni alla fine dell'anno. Questo giusto per non farvi venire un pochino di ansia. È vero che è presto, ma insomma siamo ancora al mattino presto, però mi piace farvi venire così una sorta di ansietta pensando alla fine dell'anno. Una giornata insomma particolare, si ricomincia in una settimana, si ricomincia tutto, abbiamo passato i ponti, non ce ne sono più, perlomeno insomma così a breve, per cui ci tocca abbassare il capoccione e fare quello che dobbiamo fare. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a chi sta lavorando, a chi sta dormendo, a chi sta facendo colazione, a chi sta tornando dal lavoro, insomma tutti i tipi di lavori, importanti, meno importanti, insomma a chi invece non fa nulla, a chi studia, a chi pensa alla maturità, insomma il mio saluto arriva davvero a tutti voi, soprattutto, lo sapete che lo dico sempre, qualunque sia il vostro risveglio, noi siamo con voi. Sto parlando di Nuovo Giorno, sto parlando di Radio Alta, insomma un impegno davvero grande e forte per non lasciarvi ovviamente mai soli. Dai che ci siamo, quindi si comincia con la musica grande.

E giustamente mi avete fatto notare al 3291184864 che il 4 maggio è considerato dai fan di Star Wars, saga cinematografica cominciata, pensate, nel 1977 con Guerre Stellari, un giorno di festa in cui celebrare la cultura legata all'epopea fantascientifica. Io non sono amante davvero, io sono più per i film, quelli proprio classiconi, romantici o comunque film, mi piacciono anche i thriller ma che siano comunque psicologici, non amo particolarmente insomma tutto quello che è fantascientifico, però come dicevamo insomma in tutto il mondo si celebra lo Star Wars Day, cioè la giornata come abbiamo detto dedicata alla saga cinematografica, in Italia conosciuta anche col nome di Guerre Stellari. Ma perché si è scelto proprio questo giorno? Perché si è scelto proprio questo giorno? Volete saperlo? Vediamo se lo sapete. Ve lo dirò, ma prima vi faccio aspettare qualche minutino di attesa. Sapete che si dice che il viaggio è ancora più bello, no? della meta e della destinazione.

Bene sì, e bene sì, oggi abbiamo detto che tutti gli appassionati, vi ho tenuto anche con un pochino di suspense, eh? Sì, mi piace, io in realtà detesto la suspense, detesto le persone che ti dicono, non so se capitava anche a voi quando eravate ragazzini, magari tra amici che si diceva ti devo dire una cosa, ah sì? No, ma te la dico dopo, uno sentiva le budella contorcersi. Io invece sono una sono un toro, quindi per me tutto subito, non riesco ad aspettare, sono un lussurioso, un godereccio, per cui per me l'attesa è veramente qualcosa di assolutamente impossibile, inconcepibile, però mi piace ogni tanto così essere un po' cattivella ed essere farvi pensare, magari poi magari non lo fate, però io mi illudo, insomma, che la curiosità vi pervada. Quindi abbiamo parlato del 4 maggio, abbiamo detto che il motivo, 4 maggio appunto è lo Star Wars Day, appunto legato a questa saga incredibile conosciuta in tutto il mondo, ma non abbiamo detto perché sia stata scelta appunto il 4 maggio come giorno per celebrare la giornata dedicata a Star Wars, ma in realtà ve lo dico perché è legato a una citazione tratta dalla saga cinematografica e diventata ormai iconica. Si tratta di May the Force be with you, ossia che la forza sia con te. Questa frase, che rimanda all'espressione cristiana il Signore sia con voi, è stata pronunciata per la prima volta dal personaggio di Han Solo. Appunto, cosa c'entra il 4 maggio? Tutto nasce da un gioco sulle parole pronunciate in inglese dalla frase May the Force be with you, ed in particolare sull'assonanza fra la pronuncia di force, cioè di forza, e di fourth con la TH, ossia di quarto, e sulla parola May, che in inglese può significare sia maggio, quindi May the Force, quindi nel gioco di parole è diventato May the Fourth, ossia il 4 maggio. Scegliere proprio questo giorno come quello in cui celebrare la saga di Star Wars in tutto il mondo è stato quindi un passo praticamente automatico per tutti. Non so se avete capito, no? Perché praticamente May the Force be with you, ossia che la forza sia con te, può essere anche May come maggio e Fourth come quarto, quindi 4 maggio. Ma vi dico anche qualche altra curiosità, se vi fa piacere, eh? Magari le saprete, ma così è sempre bello, e poi mi piace sempre imparare qualcosa di nuovo, quindi sapete che io sono una super curiosona e mi piace quando si può imparare qualcosa di nuovo. Quindi se siete appassionati saprete già tutto, ma la giornata dedicata alle guerre stellari, appunto il 4 di maggio, forse però non sapete che la prima volta in cui ha fatto la sua apparizione ufficiale questo gioco di parole non è ricollegabile in maniera diretta a dei semplici fan, bensì a un evento istituzionale, udite udite, quando il 4 maggio 1979 Margaret Thatcher diventò primo ministro del Regno Unito, il suo partito decise di pubblicare sul quotidiano inglese The London Evening News un augurio che recitava proprio May the Force be with you Maggie, congratulations. Quindi insomma questo gioco di parole, non so se poi mi sono spiegata bene, insomma, da che la forza sia con te oppure maggio il quarto, diventa veramente il punto focale, diventa la giornata incredibile, mondiale, internazionale, universale di Star Wars. Spero che abbiate capito, in caso ve lo rispiego scrivetemelo.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Bob Sinclair firma I Can't Wait, nuovo singolo house che richiama le sue radici French Touch. Il pezzo nasce dalla collaborazione con i produttori del suo studio parigino e mantiene quel groove elegante che ha reso Sinclair un'icona mondiale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta, la musica grande.

Invece ora ho bisogno di voi. Per chi si fosse messo all'ascolto ora in questo momento, perché giustamente noi partiamo molto presto la mattina, poi cavalchiamo un po' quella che è l'oretta di risveglio, no? Di chi deve andare a scuola, di chi deve andare a lavorare, insomma questo lo diciamo sempre, per cui può essere che qualcuno accenda la radio un attimo dopo, per cui buongiorno a tutti, rinnovo il mio buongiorno, questo è Nuovo Giorno, sono Micaela Carrara, ovviamente questa è Radio Alta. Stiamo parlando oggi che è lunedì 4 maggio, abbiamo ricordato che è la giornata internazionale della saga di Star Wars, per cui ho bisogno di voi perché vorrei chiedere proprio a voi, insomma, che state ascoltando, se siete già svegli e già con la capacità di digitare sul cellulare, quali potrebbero essere invece le altre saghe famose, insomma, che sicuramente non dimentichiamo. 329 1184 864, fatemi sapere se c'è qualche saga oltre a Star Wars che vi è rimasta nel cuore, qualche personaggio particolare, anche qualche curiosità, magari qualche dietro le quinte, che sono sempre le cose che più piacciono e più amiamo, insomma, sapere poi quello che succede anche dietro le quinte, perché a volte un po' come la vita, è quello che appare non è proprio quello che poi è. Per cui dai, 329 1184 864, sconfiggiamo la tristezza e la fatica del lunedì parlando di saghe.

0: Radio Alta Nuovo Giorno, anteprima dei programmi della giornata.
1: Ma quanto mi piace quando i nostri ascoltatori, i miei ascoltatori mi ascoltano, capite? Anche questo gioco di parole, scrivono. Quindi mi avete segnalato delle saghe assolutamente così che non si possono dimenticare. Abbiamo parlato già di Star Wars, abbiamo già dedicato veramente insomma una manciatina di minuti, ma non possiamo dimenticare, stiamo parlando di saghe cinematografiche, Harry Potter, no? Il viaggio del giovane mago Hogwarts tratto dai libri di J.K. Rowling. Però altro vi dico subito anche una curiosità, che molti attori erano davvero dei bambini e all'inizio sono cresciuti sul set per ben 10 anni e il cibo nelle scene della sala grande era reale, ma dopo 8 ore sotto le luci diventava immangiabile. Quindi non so, questi sono un po' dietro le quinte. E Alan Rickman, che è Snape, conosceva il destino del suo personaggio fin dall'inizio. Io ho una figlia che è appassionatissima di Harry Potter, peraltro c'è anche un locale, non so se lo conoscete, mi sembra che sia Brembate, che si chiama Binario, lì si mangia anche cibo a tema, proprio tema Harry Potter, però questa cosa io assolutamente non la sapevo. E poi, parlando di saghe, mi state segnalando Il Signore degli Anelli, questo fantasy basato su questa opera di Tolkien, e anche questo sicuramente è davvero molto molto molto particolare. Pensate che, vi dico, vi svelo anche qualcosina, che gli attori della Compagnia dell'Anello si sono fatti tatuaggi veri, tutti veri tranne uno. Questa è una cosa molto molto carina, penso che soprattutto per chi magari sta tante ore, tanti giorni, tanti mesi, tanti anni su un set, ovviamente ama anche ricordare questa cosa. E poi Viggo Mortensen, Aragorn, si ruppe davvero un dito nella famosa scena del calcio all'elmo e il suo grido è reale. Io ripeto, non ho visto neanche questo, ma mi piace ricordare. Poi furono costruiti set in doppia scala per creare l'effetto Hobbit più piccoli. Quindi anche questa è una cosa sicuramente molto molto carina, perché il mio sogno, insomma, ovviamente lavorando anche con Bergamo TV e montando servizi eccetera eccetera, il mio sogno sarebbe proprio quello di vedere sempre il dietro le quinte più che quello che c'è davanti, no? Mi piacerebbe sempre scoprire come si muovono poi queste grandi produzioni, no? Credo che sia molto molto anche affascinante. Poi non dimentichiamo la Marvel Cinematic Universe, un universo condiviso con Avengers, Iron Man, Thor e tanti altri. Questo assolutamente non possiamo assolutamente dimenticarla. Pensate che in questo caso, parlando di Marvel, molti attori non avevano il copione completo per evitare fughe di notizie e le scene post-credit sono diventate un marchio di fabbrica, ma inizialmente non erano pianificate così sistematicamente. E il ruolo di Iron Man ha salvato la carriera di Robert Downey Jr., questo è. Vi lascio, perché poi il tempo è tiranno, con la mia serie preferita, così almeno mi conoscete anche meglio. La mia serie preferita è Twilight. Sono andata recentemente con Robert Pattinson a vedere Drama al cinema, questo film che ha girato con Zendaya, questa commedia particolare. Magari nei prossimi giorni vi racconterò, però devo dirvi che mi è piaciuta, sì no, un pochino particolare, però insomma fatemi sapere se ci sono altre saghe che non abbiamo nominato e che possono diventare dei cult.
0: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: la musica grande. L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: E allora inauguriamo il mese di maggio sempre con il nostro sagrestano, visto che insomma abbiamo fatto il ponte, abbiamo visto questi giorni, oggi è lunedì 4 di maggio e quindi inauguriamo questo collegamento maggiolino, si dice insomma, di maggio con Franco. Ciao innanzitutto, con un pensiero molto profondo che so che insomma tu tenevi giustamente a fare. Eccomi qua, ciao.
2: Ciao Micaela, ciao a te, buona giornata a tutti, buon mese di maggio e non sembra ma 4 giorni perché venerdì era festa del lavoro, sabato e domenica, e quindi oggi è lunedì e riprendiamo. E ci siamo lasciati giovedì con gli auguri di qualche ora in anticipo per il compleanno di Roby Facchinetti e oggi voglio esordire con questa frase molto conosciuta. L'Italia è un paese di navigatori, poeti e santi, e questo lo dicono, si dice tante volte, però oggi non voglio parlare né di navigatori e neanche di santi, ma voglio parlare di poeti, perché anzi, per chi come me è un fan accanito dei Pooh, voglio parlare del poeta di Valerio Negrini, che proprio oggi 4 maggio nel 1946 era nato, quindi proprio oggi Valerio Negrini avrebbe compiuto 80 anni. Dico aspetta, avrebbe, perché perché a Trento il 3 gennaio 2013 per un infarto Valerio ci ha lasciato, e quindi ho pensato che oggi è proprio doveroso questo ricordo, visto anche il sessantennale dei Pooh e i suoi 80.
1: Certo, poi ci fa anche molto piacere.
2: Valerio, nato a Bologna, quindi la patria un po' così dei Pooh, della musica, tantissimi musicisti italiani vengono dalla Bologna, la chiamavano la Silicon Valley della musica italiana.
1: La grassa la dotta.
2: La grassa, la dotta e la rossa. Musicale. E la rossa. Anima beat, poeta e visionario, autore dei più grandi successi dei Pooh e poi anche per tanti altri cantanti ha scritto, ma soprattutto fondamentalmente ricordato per i Pooh. Fino al 1971 fu il batterista dei Pooh, poi esce dal gruppo, lascia i tamburi a Stefano D'Orazio e lui rimane proprio come quinto Pooh nascosto, si diceva, nell'ombra, perché era proprio che scriveva i testi. Pensate che a 20 anni nel 1966 uno dei primissimi successi dei Pooh è Brennero 66, Valerio ha 20 anni e racconta il terrorismo in Alto Adige, no? Parliamo del nostro terrorismo qui, e racconta questa cosa a 20 anni. Poi scrive Pensiero, che è la storia di un carcerato che tantissimi non sanno, ma è la storia di un carcerato. Tanta voglia di lei, noi due nel mondo e nell'anima. A 27 anni nel 1973 scrive Parsifal, quello che può essere considerato il capolavoro dei Pooh. Sapeva scrivere di tutto e di più, non di tutto e di più, di tutto e di più per i Pooh. Scrisse Piccola Ketty, un brano conosciutissimo, molto possiamo dire semplice così, a Ci penserò domani, che è un film, e uno ascolta Ci penserò domani, è un film veramente piuttosto che In diretta nel vento, e qui Micaela apriamo il mondo con In diretta nel vento.
1: Sì, è la mia canzone preferita.
2: Fermerà la musica. Pensate che Uomini soli, che ha vinto Sanremo, la scrive sul taxi per andare alla riunione con i Pooh per esaminare i testi. Scrive il mio brano preferito, Giorni infiniti, Ancora una notte insieme, quando Stefano esce dal gruppo, Dove comincia il sole, Domani. Era veramente un tipo, un personaggio eccezionale. Invito tutti davvero ad ascoltare il brano Inca, questo brano del 1980 dei Pooh, questo brano che racconta le conquiste nel Sud America, le conquiste dell'epoca dei conquistatori. Se uno lo ascolta, degli Inca proprio, lo ascolta e vede proprio questo brano che gli scorre davanti agli occhi come se fosse un film.
1: Non l'ho mai ascoltato.
2: La Facchinetti, come?
1: Non l'ho mai ascoltato, ma lo ascolterò volentieri.
2: Davvero, ascoltalo, veramente, lo ascolti a occhi chiusi, è molto bello. La coppia Facchinetti Negrini ha scritto qualcosa, centinaia di brani. Pensate che nel 1992, durante il tour del Cielo Blu sopra le nuvole, Valerio fa una comparsa, gli ultimi 5 brani, addirittura con 2 batterie. Lui e Stefano sono la batteria insieme in un medley, e nel brano, sempre in questo tour, In Italia si può, dove si racconta in maniera allegorica l'Italia, e c'è la banda Bassotti, e uno dei Bassotti è proprio Valerio, travestito da Bassotto. Nel 1993, nell'album di Roby Fai col cuore, cantano insieme la canzone Facciamo una canzone, che raccontano in maniera scherzosa come loro scrivono le canzoni. Allora vi saluto, vi saluto, facciamo gli auguri sicuramente a Valerio che dal cielo ci ascolta, ci vede anche lui, ci sente. Salutiamo Paola Racca, sua moglie, che è una nostra carissima amica e ci ascolta anche lei quasi tutte le mattine.
1: Che carina.
2: E chiudo con questa frase del brano Domani, che è un po' un brano rappresentativo di Valerio, che dice ci perderà fortuna non perderci di vista mai. Ed è così, facciamo gli auguri a Valerio e buona giornata a tutti.
1: Grazie Franco, grazie davvero anche per questo pensiero e anche per questa bellissima frase che facciamo nostra, che facciamo davvero nostra, la regaliamo a chi ci sta ascoltando. Grazie Franco, noi ci sentiamo domani, diamo la linea a Teo Mangione e ovviamente se volete domani mattina alle 6, minuto più, minuto meno, torna nuovo giorno. Ciao a tutti, un bacione.
2: Ciao.
3: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: Radio Alta.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
2: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il CAF dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte.

0: Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Radio Alta, la musica grande. Alta Fly Today. Massima rotazione.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti è tornato il Fuori Tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino da subito. Una vasta scelta per ogni esigenza. Non solo divani, ma anche poltrone, letti, reti e materassi. Tutti a prezzi di fabbrica e con la qualità artigianale Tanghetti. Tanghetti Salotti è nella sede storica di Cazzago San Martino e nei negozi di Concesio Brescia e Bergamo Centro e Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
8: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
8: Ma vai da Conad!
9: Via.
8: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
8: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza!
8: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
10: Alta Play Today. La musica

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.

0: Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Today. Massima

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti è tornato il Fuori Tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino da subito. Una vasta scelta per ogni esigenza. Non solo divani, ma anche poltrone, letti, reti e materassi. Tutti a prezzi di fabbrica e con la qualità artigianale Tanghetti. Tanghetti Salotti è nella sede storica di Cazzago San Martino e nei negozi di Concesio Brescia e Bergamo Centro e Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
0: Play Yesterday, gli anni 80. Sweet dreams are made.

rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.

0: Radio Alta. Sono le 9:02. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Non c'è stato nulla da fare per il ragazzo di 16 anni, Badr Owajil, residente a Cividate, che nel tardo pomeriggio di ieri a Desenzano del Garda, dove si trovava in compagnia di amici, non era riemerso dalle acque del lago dopo essersi tuffato da un pedalò. Recuperato dagli uomini della Guardia Costiera, gli era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dal personale sanitario giunto sul posto. Le sue condizioni erano apparse subito critiche. È rimasto sotto acqua per una quarantina di minuti. Non viene escluso che il giovane sia stato colpito da un malore, una sincope da immersione rapida, provocato quando un corpo surriscaldato, magari dopo ore sotto il sole, si immerge rapidamente in acque fredde, subendo una immediata perdita di conoscenza. Il giovane era ricoverato agli ospedali civili di Brescia, dove ieri sera era stato ricoverato in condizioni definite dal personale sanitario disperate. Oggi la notizia della morte ha suscitato profondo dolore in tutta la comunità di Cividate. Un rogo di vaste dimensioni, con un'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, è scoppiato nel primo pomeriggio ad Almine. Le fiamme hanno interessato un edificio, una palazzina di tre piani, tra Viale Brembo e Via Segantini. Stando agli iniziali accertamenti, ma è tutto da confermare, pare si siano propagate all'esterno di un'abitazione da un'ampia terrazza al primo piano, che si estende facendo da copertura alle sedi di alcune realtà commerciali e a una filiale della Banca di Credito Cooperativo di Brescia, interessando poi rapidamente un'abitazione e i livelli superiori. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Dalmine, Bergamo, Madone e Romano di Lombardia, che hanno domato l'incendio. Fortunatamente tutti i residenti sono riusciti a lasciare l'edificio in tempo senza subire conseguenze. Restano invece da verificare le cause e i danni subiti dalle abitazioni. Gli accertamenti sono in corso. Non mancano i timori per le ripercussioni sulla viabilità conseguenti a partire da domani, lunedì 4 maggio, alla chiusura per 15 mesi del ponte di Brivio sul fiume Adda, lungo una direttrice molto trafficata al confine tra le province di Bergamo e di Lecco. Un provvedimento che proprio per questo non ha mancato di fare discutere, ma necessario per poter eseguire i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura programmati dall'ANAS. Il ponte lungo 130 metri, che venne costruito tra il 1913 e il 1917, fa da collegamento strategico tra le province di Lecco e Bergamo all'altezza di Cisano Bergamasco. L'intervento, dal costo complessivo di 14 milioni di euro, ripristinerà le condizioni di sicurezza e consentirà di passare a una portata di 44 tonnellate rispetto alle attuali 7,5. La riapertura del ponte di Brivio è prevista entro l'estate del 2027. ANAS ha recepito la richiesta degli enti locali per la progettazione di una passerella ciclopedonale affiancata al ponte esistente. Due i principali percorsi stradali alternativi. Il primo è quello che porta a transitare dal ponte Cesare Cantù fra Calolzio Corte e Olginate. Arrivando dal centro di Cisano e percorrendo la statale Briantea si deve imboccare la statale dei laghi di Pusiano e di Gerlate. Il problema è che questa direttrice è interessata anche dal traffico che insiste sulla strada Lecco-Bergamo. Il secondo percorso invece è quello del ponte San Michele fra Calusco e Paderno, raggiungibile da Cisano percorrendo la provinciale 169 verso sud per poi connettersi con la 166 che porta al viadotto. Vi possono passare però soltanto auto e moto e a senso unico alternato. Tra le alternative anche il ponte autostradale fra Trezze, Capriate e San Gervasio e quello, soltanto per auto e mezzi non superiori alle 3,5 tonnellate, ancora a Olginate sulla provinciale 180.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Bergamo Ora. In collaborazione con l'ecodibergamo.it. Bergamo Ora. In collaborazione.
2: Spot, spot.
3: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algi da confezione da 450 grammi a soli 3,59 euro.
2: presenta.
4: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
2: Il ritorno degli orti viventi.
5: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
6: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Molari.
1: Beh, devo dire che è un po' strano iniziare così senza

L'associazione sta creando e ha creato e promuove per questi mesi primaverili ed estivi alla riscoperta di questo patrimonio UNESCO, secondo me straordinario, che è Crespi d'Adda, che abbiamo anche la fortuna di avere veramente vicino, e quindi tra poco ci collegheremo proprio con Crespi d'Adda per questo racconto a cielo aperto, per così dire, anche a cuore aperto, di quello che appunto il sito ha da offrire. Tanti appuntamenti che poi ho selezionato per la giornata di quest'oggi. La nostra musica grande che parte con Everybody Wants to Rule the World, loro sono i Tears for Fears qui su Radio Alta.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Torniamo a Crespi Dadda, lo facciamo con Giorgio Ravasio. Giorgio, buongiorno, bentrovato su Radio Alta.
2: Ciao Davide, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Presidente dell'associazione Crespi Dadda, con Giorgio è da qualche tempo che non ci sentiamo, anche se Crespi Dadda è sempre un laboratorio in vigore di idee, di tour. Insomma Giorgio, ci sono tante novità anche per le festività appena passate, ma anche quelle che arriveranno per visitare questo sito patrimonio dell'UNESCO.
2: Certo, non siamo mai fermi, abbiamo avuto una primavera con un tempo molto favorevole e tantissimo interesse da tutto il nord Italia, per cui diciamo che abbiamo fatto delle giornate molto belle con tantissimi visitatori, un interesse grandissimo, per cui come dire ci aspettiamo che anche nelle prossime settimane si possa ripetere questa vitalità crespese, insomma.
1: Certo. Giorgio, oltre alle visite, che chiaramente sono il cuore di questa attività che voi proponete, so che ci sono parecchie novità per questa primavera estate, ecco, visto che ormai possiamo sdoganare anche l'estate che arriverà. Ad esempio, leggo qui, la caccia al tesoro, il caso degli oggetti perduti, dedicata proprio alle famiglie, ai bimbi. Che cos'è? Ce la racconti?
2: Sì, è un'iniziativa che ha preso vita questo inverno. Abbiamo realizzato insieme a una casa editrice che si chiama Demoele un progetto di avventura Crespi Dadda per i bambini e per le famiglie, e da questa esperienza letteraria che abbiamo presentato allo scorso Festival di Letteratura abbiamo attivato dei laboratori e dei giochi laboratorio con una vera e propria caccia al tesoro di oggetti all'interno del villaggio, in cui si abbina il gioco alla conoscenza del villaggio, ovviamente fatto in maniera molto legata a una comprensione di bambini, di famiglie, ad un elemento molto ludico, però è un'attività che sta riscuotendo moltissimo successo.
1: Guarda, io te lo volevo chiedere e lo sapevo, un po' lo immaginavo, perché so che i bambini sono estremamente curiosi, per cui se gli dai un sito fantastico e un'idea, un tema su cui puoi giocare e andare a scoprire, credo che sia veramente il connubio perfetto, no?
2: Assolutamente, infatti è stato molto apprezzato dalle famiglie, perché è stato un momento di divertimento e anche di gioco fatto insieme con i bambini, ovviamente con i nostri animatori, però un qualcosa che ha coinvolto anche i genitori nell'attività di ricerca, di scoperta del luogo, di disegno, e come dire un qualche cosa che ha arricchito la nostra proposta, insomma, e che continueremo a farla da qui in poi, insomma, insieme a tante altre cose.
1: So Giorgio che per il periodo delle festività, per cui so che l'avete fatto a Pasquetta, l'avete fatto anche nello scorso fine settimana, lo rifarete il 2 di giugno, c'è un tour speciale per le festività, ci racconti anche questo?
2: Sì, diciamo che durante le feste comandate primaverili o di inizio estate, in cui la gente ha piacere a frequentare i luoghi più vicini a casa in preparazione delle vacanze estive, proponiamo dei tour guidati che permettono la visita a tutti i luoghi del villaggio, sia i luoghi che usualmente sono aperti, diciamo, a singhiosso in periodi specifici,
1: certo,
2: vengono aperti tutti per consentire una visita complessiva del villaggio, per cui la visita del prossimo 2 giugno comprende la visita al villaggio operaio, la visita alla centrale idroelettrica, il museo multimediale e anche l'esperienza degli Oculus, sia di visualizzare la realtà virtuale nel metaverso crespese, in cui si può immergersi all'interno della filatura del 1878, che è in movimento, ricostruita digitalmente grazie al recupero di archivio di disegni tecnici, di planimetrie, di fotografie d'archivio, e la ricostruzione è molto fedele ed è stata realizzata nel 2020 durante il Covid insieme alla collaborazione con Edge Farm, questa azienda veneta di tecnologia digitale all'avanguardia in tutto il mondo.
1: Ecco, vedete, quando dico che è un laboratorio pieno di idee ancora oggi Crespi Dadda, insomma, vedete quante novità di volta in volta ci sono. Queste degli Oculus non la sapevo io, Giorgio.
2: Vedi
1: quante. Io ricordo, Giorgio, ai nostri ascoltatori il sito crespidadda.it, dove possono trovare trovare il programma, le date complete con tutto quello che avverrà chiaramente in questi giorni, ma da qui a tutta la bella stagione primaverile ed estiva, con particolare riferimento appunto a quello che dicevamo, per cui le visite, quelle ordinarie per così dire, ma anche questi tour speciali delle festività. Giorgio, chi viene a visitarvi, che cosa vi dice? Non lo so, c'è un parere comune, ci sono idee diverse, nostalgia, non soltanto, non lo so, che cosa vi dicono i visitatori?
2: Allora, i visitatori rimangono impressionati dalla conservazione e dal fatto che tutto il villaggio è immerso nel verde, per cui la prima impressione della gran parte dei visitatori è chissà com'era bello lavorare qui. Allora, all'interno di un percorso di visita cerchiamo di raccontare che lavorare qui 130 anni fa non era proprio la cosa più bella del mondo, ma che queste architetture, che erano una sorta di tentativo dell'imprenditoria ottocentesca di nobilitarsi, perché aveva bisogno di pareggiarsi a quella che era la vera nobiltà, che era fatta di quelli che non lavoravano, è grandiosa. Però le condizioni di lavoro ottocentesche, sebbene a Crespi fossero meglio e migliorative rispetto al contesto coevo, erano comunque condizioni di lavoro molto dure, molto faticose, e quindi insomma che proprio lavorare in un cotonificio nell'Ottocento non era proprio la cosa più bella del mondo.
1: Da
2: questo punto di vista, la visita però diventa una scoperta per immergersi in quella realtà utilizzando la scenografia, che è meravigliosa, però in un mondo che era fatto di durezza, di asprezza e di condizioni di vita, quelle ottocentesche, che insomma garantivano poche tutele alla salute, mortalità infantile molto alte, quindi una comprensione della località, del luogo, ma anche della storia industriale del nostro paese. E come dicevi tu, a parte il 2 giugno con questo formato di visita molto integrata, diciamo, che permette di visitare tutto, noi facciamo visite tutti i giorni, per cui tutti i sabati e tutte le domeniche accogliamo visitatori, per cui ecco, al di là del 2 giugno invito tutti anche a visitarci in altri momenti dell'anno, su prenotazione con dei gruppi, o anche in versione familiare o singola i sabati e le domeniche, ecco.
1: Giorgio Ravasio, in questi 30 anni oltretutto ormai passati proprio dal riconoscimento dell'UNESCO, perché era il 5 di dicembre, giusto, del 1995, me lo sono scritto qui bello grande, quindi 30 anni ormai compiuti per questo patrimonio UNESCO che abbiamo veramente la fortuna di avere vicino a casa, Crespi d'Adda. Giorgio Ravasio, presidente dell'associazione Crespi d'Adda, grazie mille per questo tempo che ci hai dedicato, e insomma restiamo in contatto perché dobbiamo tenere informati tutti i nostri ascoltatori.
2: Grazie Davide, grazie agli ascoltatori, vi aspettiamo tutti prossimamente a Crespi d'Adda.
3: Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film. Incontro tra due icone italiane, scrittura pop immediata, ritornone alla Pezzali e produzione moderna curata da Celso Valli. Il brano celebra le storie semplici che diventano epiche, proprio come nei film. Per nuovi suoni su Radio Alta, Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film.

0: Eros Ramazzotti con Max Pezzali per questi nuovi suoni, come nei film, che oltretutto ha un videoclip molto bello, perché allora in primis è ambientato in una sala cinematografica con questo proiettore che fa la luce da dietro, no? Classico, no? Contesto della sala cinematografica. Ma poi è bello perché questo video si conclude proprio con la prima esibizione di questo brano loro dal vivo, che è stata registrata in occasione della data di Copenaghen del tour mondiale di Eros Ramazzotti nello scorso mese di marzo, per cui tutto quanto in qualche modo ritorna nel racconto. Io vi voglio parlare invece di un appuntamento che ci porta al Teatro Sociale. Questa sera siamo in Città Alta alle 21 con Pippo Pollina. La vita è bella così com'è. È il nuovo tour di Pippo Pollina con l'obiettivo di unire la forza anche espressiva della musica al sostegno concreto di progetti di grande valore sociale. Perché? Perché questa iniziativa intende coinvolgere un'associazione attiva nel campo del sociale, che per Bergamo è lo Spazio Autismo APS, radicata sul territorio, impegnata quotidianamente in attività a favore di persone in situazioni di fragilità o di emarginazione. Quindi è un concerto che non sarà solo un evento culturale, ma un momento di condivisione, di consapevolezza, di speranza, con l'obiettivo che è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di persone, poiché sarà un'opportunità veramente per tutti, artisti, pubblico, organizzatori, di sentirsi poi parte attiva di un cambiamento possibile. Pippo Pollina, biglietti da 27 euro questa sera al Teatro Sociale in Città Alta. Non muovetevi, restate con me, perché dopo le notizie ritorniamo con Antonello Venditti.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun passo avanti nella trattativa in Medio Oriente, mentre Trump lancia da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Non si è fatta attendere la risposta del regime di Teheran. Ogni interferenza verrà valutata come una violazione della tregua. È atteso giovedì in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, che incontrerà Papa Leone. La visita giunge dopo i violenti attacchi di Trump per la fermezza del pontefice nel chiedere la fine dei conflitti. Rubio avrà poi un incontro con il ministro degli esteri italiani, ancora da ufficializzare se vedrà anche la premier Meloni. E ieri, in occasione della recita del Regina Coeli in piazza San Pietro, Papa Leone, ricordando il mese mariano di maggio, ha lanciato un nuovo appello alla pace.
8: In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria nostra madre, specialmente a pregare insieme il rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo.
7: Il conflitto tra Russia e Ucraina, un drone ha colpito un edificio residenziale vicino a Via Mosvivoskaya a Mosca, non risultano persone ferite. Alcuni video pubblicati sui social media sembrano mostrare un drone che vola a bassa quota in direzione proprio della capitale russa. Si è concluso questa notte con l'atterraggio a Venezia, il trasporto sanitario d'urgenza di un uomo di 68 anni in imminente pericolo di vita ricoverato presso l'ospedale di Cagliari e bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza verso l'ospedale di Padova. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo sport, con 3 giornate d'anticipo, l'Inter ieri sera si è laureata campione d'Italia, scudetto numero 21, nella corsa Champions. Milan battuto, solo un pari per la Juve, oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze. Tennis, Sinner da leggenda, vince a Madrid il 5° Master di fila e si appresta agli internazionali del Foro Italico. In Formula 1 a Miami un altro capolavoro di Antonelli, che vince la gara, male invece le Ferrari. È tutto.
2: Spot, spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Radio Alta, la musica grande. Radio.
1: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazioni, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria

Antonello Venditti con compagno di scuola su Radio Alta, nell'aria c'è, vi raccontiamo quello che c'è nell'aria, guarda che casualità proprio in questa giornata, lo faccio in questo momento con un evento che ci porta all'Allio, un evento gratuito di questa sera alle 18 e alle 21, vi devo dire che l'evento delle 21 è già sold out, ma quello delle 18 ancora no, è un itinerario barocco, si chiama così, e c'è questo duo composto da, adesso vi cito anche i nomi, mandolino e violoncello, che si chiama Duo da Ziz, è composto da Salvatore Maria Sclafani, credo che l'accento sia corretto, mandolino, e Sara D'Amato al violoncello, che proporranno questo viaggio alle 18 e alle 21 con ingresso gratuito attraverso musiche, quelle di Corelli, di Bach e di Vivaldi, e il tutto è proposto all'interno di quella che è la, come dire, la vita di questo luogo, che è poi la chiesa di San Bernardino, e tutto quello che sarà il ricavato verrà devoluto proprio alla, come dire, alla tenuta in pristino, non so se si può dire così, di quella che è proprio la chiesa stessa, per cui un impegno anche responsabile per chi sarà appunto chiamato e per chi fruirà di questo concerto presso la chiesa di San Bernardino. Siamo all'Allio, via Arciprete Rota 4, e è un concerto in collaborazione con la rassegna Il Lunedì delle Studiantina, inserito all'interno del programma della quarta edizione delle Settimane della Cultura 2026. Abbiamo gli U2 adesso con Mysterious Way, e poi, come facciamo sempre, continuiamo a

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Torna per il quinto anno consecutivo il Centro della Musica, che è la rassegna promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo. In programma ci sono 8 concerti dal 23 di maggio all'11 di luglio. Saranno ospitati nel ridotto Gavazzeni, che è questo spazio raccolto che valorizza ancora di più, secondo me, l'ascolto diretto e intimo. Gli appuntamenti si terranno tutti il sabato pomeriggio alle 17, tranne il debutto alle 18, e offriranno un percorso tra generi e stili diversi, dalla classica al jazz fino alla musica barocca. Ad aprire la rassegna, come vi dicevo, il 23 di maggio, la pianista Costanza Principe con musiche di Schumann. Poi il 30 di maggio, spazio al quartetto d'archi La Magnifica Quartet con Haydn e Dvorak, poi a giugno doppio appuntamento con l'Orchestra Filarmonica Italiana, il 6 di giugno con Le Mezze Stagioni, un incontro tra jazz e Vivaldi, e il 13 di giugno con il Progetto Verdiano per ensemble di tromboni. Il 20 di giugno ci sarà il duo Ferraro Cattarossi, che proporrà un viaggio nella musica francese tra 800 e 900, e poi il 27 di giugno con il pianista Claudio Angeleri, che porterà il pubblico nel mondo del jazz con reinterpretazioni di grandi autori italiani. Fino, arriviamo alla conclusione, il 4 di luglio con l'ensemble Locatelli e il flautista Teun Visse impegnati in questo repertorio barocco europeo, e poi la chiusura l'11 di luglio con Gianluigi Trovesi e Marco Remondini insieme al gruppo Fiati Musica Aperta in Giocando con le note tra musica e narrazione. I biglietti costano 15 euro, il ridotto 10, lo speciale 7 euro per utenti del CTE, e tutte le informazioni le potete trovare sul sito teatrodonizetti.it. Il Centro della Musica torna al Donizetti con questi 8 concerti nel ridotto Gavazzeni.

Parcels, You Got Me Feeling su Radio Alta. Prima di salutarvi volevo raccontarvi, forse dovrei evitarlo, ma lo facciamo per dovere di cronaca, perché stavo guardando dei dati Eurostat 2025 che ci dicono che in Italia per i giovani diventare indipendenti è sempre più difficile. Lo diciamo spesso perché il sentore è quello. Però evidentemente ci sono anche dei dati a supporto di quello che è il sentore, perché stavo appunto guardando che l'uscita di casa dai genitori non è più quantomeno una tappa così naturale nella crescita degli italiani, perché l'età media in cui si lascia la famiglia d'origine nel nostro paese è arrivata a 30,1 anni. Ed è il valore più alto in tutta l'Unione Europea. Primi della classifica sono i finlandesi, con l'età media di uscita di casa che è 21,4. È una media, chiaramente. Seguiti da Danimarca e Svezia, 21,7 e 21,9. Noi siamo a 30,1. Sopra di noi hanno fatto meglio praticamente tutti. Sopra di noi la Spagna con 30 anni e noi 30,1. C'è quel virgola 1 che è veramente impietoso come risultato. Secondo me non è soltanto un dato che ci riporta ad una scelta culturale, ma anche una costrizione economica, se vogliamo, perché ci sono dei dati innegabili che riguardano la vita di tutti i giorni. Pensate ai prezzi degli affitti, che sono veramente fuori controllo. Politiche pubbliche, ne vogliamo parlare, per l'autonomia, che in qualche modo rendono veramente difficile per i ventenni, per i trentenni, uscire dal nido familiare. E il risultato è questo, per cui una generazione sospesa con adulti formalmente ma bloccati materialmente. Tutto questo è raccontato, devo dire, in maniera, ripeto, impietosa da questi dati Eurostat 2025. Tant'è, 30,1, giocate il 30 a questo punto, 30 e l'1 a questo punto, non lo so, magari escono e facciamo felice qualcuno. Per quanto mi riguarda mi fermo qui, restate con noi, non muovetevi, perché domani tutto quanto, ripeto, tornerà anche un po' alla normalità. Saluto voi che avete avuto la bontà di ascoltarci. Tra poco caricheremo su mixcloud.com l'appuntamento di quest'oggi con Giorgio Ravasio, Crespi Dadda, ne abbiamo parlato nella prima parte. Per quanto mi riguarda vi aspetto domani dopo colazione con Radio Alta alle 9:05. Saremo ancora qui per raccontare quello che c'è nell'aria a Bergamo.

0: Spot. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
0: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: La musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte!
9: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Flash. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Non c'è stato nulla da fare per il ragazzo di 16 anni, Badr Owajil, residente a Cividate, che nel tardo pomeriggio di ieri a Desenzano del Garda, dove si trovava in compagnia di amici, non era riemerso dalle acque del lago dopo essersi tuffato da un pedalò. Recuperato dagli uomini della Guardia Costiera, gli era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dal personale sanitario giunto sul posto. Le sue condizioni erano apparse subito critiche. È rimasto sotto acqua per una quarantina di minuti. Non viene escluso che il giovane sia stato colpito da un malore, una sincope da immersione rapida, provocato quando un corpo surriscaldato, magari dopo ore sotto il sole, si immerge rapidamente in acque fredde, subendo una immediata perdita di conoscenza. Il giovane era ricoverato agli ospedali civili di Brescia, dove ieri sera era stato ricoverato in condizioni definite dal personale sanitario disperate. Oggi la notizia della morte ha suscitato profondo dolore in tutta la comunità di Cividate. Un rogo di vaste dimensioni, con un'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, è scoppiato nel primo pomeriggio ad Almine. Le fiamme hanno interessato un edificio, una palazzina di tre piani, tra Viale Brembo e Via Segantini. Stando agli iniziali accertamenti, ma è tutto da confermare, pare si siano propagate all'esterno di un'abitazione da un'ampia terrazza al primo piano, che si estende facendo da copertura alle sedi di alcune realtà commerciali e a una filiale della Banca di Credito Cooperativo di Brescia, interessando poi rapidamente un'abitazione e i livelli superiori. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Dalmine, Bergamo, Madone e Romano di Lombardia, che hanno domato l'incendio. Fortunatamente tutti i residenti sono riusciti a lasciare l'edificio in tempo senza subire conseguenze. Restano invece da verificare le cause e i danni subiti dalle abitazioni. Gli accertamenti sono in corso.
2: Il comune di Gandino ha aperto una procedura di manifestazione di interesse per individuare i soggetti interessati a completare e gestire l'area dove sorgeva la colonia del Montefarno, da poco demolita, se non per un frammento della struttura che diventerà la nuova area ristoro accanto all'infopoint già realizzato dal comune qualche anno fa. L'obiettivo è creare un parco tematico naturale pensato per famiglie, escursionisti e turisti. Il comune ha di recente ottenuto un contributo di 150.000 euro dal GAL che servirà a riqualificare l'area intorno al nuovo punto di ristoro, creando spazi attrezzati per la fruizione del parco e delle attività all'aria aperta, tra cui aree gioco, barbecue, servizi igienici. Intorno è prevista la realizzazione di 5 piccole unità per il pernottamento.
3: Il progetto si basa su 4 filoni: il filone del ristoro, il filone dell'accoglienza montana con tutto quelli che sono i servizi per i bambini piuttosto che per chi arriva in montagna, l'area dell'infopoint che è un punto di promozione, di racconto del territorio, e poi appunto alcune piccole realizzazioni di casette, bungalow, case di legno che possono essere utilizzate per il pernottamento, per dare un turismo giovanile, un turismo del sabato e la domenica.
2: Possono presentare manifestazioni di interesse imprese, cooperative, associazioni o enti competenti nella ristorazione e nel turismo, come riporta il sito ufficiale del comune. Scadenza giovedì 29 maggio a mezzogiorno. Accolte con favore saranno quelle proposte di investimento per migliorare il luogo e il canone di concessione sarà definito considerando gli investimenti sostenuti dal gestore. Contestualmente proseguono i lavori per i nuovi parquet.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
5: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
6: Con la tazza diciottina, bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
7: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
6: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
7: abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
8: Con biscotti e con caffè, Radio Alto sta con te.
9: Voglio più!
10: Più!
9: Più!
0: Ma più cosa?
9: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
11: Via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
9: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
9: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
12: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
14: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Alex Warren, Fever Dream. Dopo il successo virale dei primi singoli, Alex Warren pubblica un brano pop rock dal taglio cinematografico, prodotto da John Feldman, testo personale e ritornello che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Warren, Fever Dream.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: La primavera presenta.
3: L'edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
2: Il ritorno degli orti viventi.
4: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
2: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Trump lancia da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran precisa: ogni interferenza sarà una violenza nella tregua. E stamane il presidente francese Macron, dal vertice della comunità politica europea a Yerevan, fa sapere: il mio paese non parteciperà a operazioni militari poco chiare nello stretto. È atteso giovedì in Vaticano il segretario di Stato statunitense Rubio, che incontrerà Papa Leone. La visita giunge dopo i violenti attacchi di Trump per la fermezza del pontefice nel chiedere con forza la pace. Rubio avrà anche un incontro col ministro degli esteri italiani, ancora da ufficializzare se vedrà anche la premier Meloni. Voltiamo pagina. Si terranno domani a Padova i funerali di Alex Zanardi, ex campione di Formula 1, campione paralimpico, morto il 1 maggio a 59 anni.
6: Alex Zanardi, un vero maestro di vita che ha insegnato a tutti a non mollare mai, a rialzarsi anche dopo cadute dure e dolorose. Prima pilota di Formula 1 e di Formula Kart, poi straordinario campione paralimpico. La fama, la gloria, il denaro, poi il terribile incidente 25 anni fa durante una gara automobilistica che ha cambiato tutto. Zanardi perde entrambe le gambe, lotta tra la vita e la morte, ma ce la fa. Torna brevemente a correre con le auto, poi la svolta. L'idea di trasformarsi in un atleta paralimpico diventa realtà grazie al sudore e a una tenacia senza pari. Diventa uno degli interpreti dell'handbike più forti di sempre, ma anche la sua seconda vita sportiva è destinata a subire un durissimo colpo. Nel giugno del 2020, durante una staffetta benefica ciclistica, rimane coinvolto in un altro drammatico incidente che segnerà drasticamente la sua esistenza. Riacquista la conoscenza solo mesi dopo, ma il suo fisico da Ironman ormai è compromesso. La morte improvvisa in una struttura sanitaria di Padova. Federico Plotti, linea allo studio.
5: Diversi contusi tra i passeggeri, ma fortunatamente nessun ferito grave al momento a causa di una frenata improvvisa che si è verificata stamane su un convoglio della metropolitana Milano. La TM precisa che la frenata d'emergenza è stata necessaria vicino a Cadorna per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metropolitana, probabilmente per suicidarsi, persona che è stata salvata. La circolazione è ripresa intorno alle 9:20. Lo sport con 3 giornate d'anticipo. L'Inter ieri sera si è laureata campione d'Italia, lo scudetto è il numero 21 nella corsa Champions. Invece Milan battuto, solo un pari per la Juve. Oggi la Roma gioca l'occasione di accorciare le distanze dalla testa in casa contro la Fiorentina. Nel tennis Sinner vince anche a Madrid. In Formula 1 a Miami il successo, anzi il capolavoro di Antonelli. È tutto.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Radio Alta. La musica grande.
8: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Radio Alt. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te!
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
6: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
9: Non c'è stato nulla da fare per il ragazzo di 16 anni, Badr Owajil, residente a Cividate, che nel tardo pomeriggio di ieri a Desenzano del Garda, dove si trovava in compagnia di amici, non era riemerso dalle acque del lago dopo essersi tuffato da un pedalò. Recuperato dagli uomini della Guardia Costiera, gli era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dal personale sanitario giunto sul posto. Le sue condizioni erano apparse subito critiche. È rimasto sotto acqua per una quarantina di minuti. Non viene escluso che il giovane sia stato colpito da un malore, una sincope da immersione rapida, provocato quando un corpo surriscaldato, magari dopo ore sotto il sole, si immerge rapidamente in acque fredde, subendo una immediata perdita di conoscenza. Il giovane era ricoverato agli ospedali civili di Brescia, dove ieri sera era stato ricoverato in condizioni definite dal personale sanitario disperate. Oggi la notizia della morte ha suscitato profondo dolore in tutta la comunità di Cividate. Un rogo di vaste dimensioni, con un'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, è scoppiato nel primo pomeriggio ad Almine. Le fiamme hanno interessato un edificio, una palazzina di tre piani, tra Viale Brembo e Via Segantini. Stando agli iniziali accertamenti, ma è tutto da confermare, pare si siano propagate all'esterno di un'abitazione da un'ampia terrazza al primo piano, che si estende facendo da copertura alle sedi di alcune realtà commerciali e a una filiale della Banca di Credito Cooperativo di Brescia, interessando poi rapidamente un'abitazione e i livelli superiori. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Dalmine, Bergamo, Madone e Romano di Lombardia, che hanno domato l'incendio. Fortunatamente tutti i residenti sono riusciti a lasciare l'edificio in tempo senza subire conseguenze. Restano invece da verificare le cause e i danni subiti dalle abitazioni. Gli accertamenti sono in corso. Non mancano i timori per le ripercussioni sulla viabilità conseguenti a partire da domani, lunedì 4 maggio, alla chiusura per 15 mesi del ponte di Brivio sul fiume Adda, lungo una direttrice molto trafficata al confine tra le province di Bergamo e di Lecco. Un provvedimento che proprio per questo non ha mancato di fare discutere, ma necessario per poter eseguire i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura programmati dall'ANAS. Il ponte lungo 130 metri, che venne costruito tra il 1900 1913 e il 1917 fa da collegamento strategico tra le province di Lecco e Bergamo all'altezza di Cisano Bergamasco. L'intervento, dal costo complessivo di 14 milioni di euro, ripristinerà le condizioni di sicurezza e consentirà di passare a una portata di 44 tonnellate rispetto alle attuali 7,5. La riapertura del ponte di Brivio è prevista entro l'estate del 2027. ANAS ha recepito la richiesta degli enti locali per la progettazione di una passerella ciclopedonale affiancata al ponte esistente. Due i principali percorsi stradali alternativi. Il primo è quello che porta a transitare dal ponte Cesare Cantù fra Calolzio Corte e Olginate. Arrivando dal centro di Cisano e percorrendo la statale Briantea si deve imboccare la statale dei laghi di Pusiano e di Gerlate. Il problema è che questa direttrice è interessata anche dal traffico che insiste sulla strada Lecco-Bergamo. Il secondo percorso invece è quello del ponte San Michele fra Calusco e Paderno, raggiungibile da Cisano percorrendo la provinciale 169 verso sud per poi connettersi con la 166 che porta al viadotto. Vi possono passare però soltanto auto e moto e a senso unico alternato. Tra le alternative anche il ponte autostradale fra Trezze, Capriate e San Gervasio e quello, soltanto per auto e mezzi non superiori alle 3,5 tonnellate, ancora a Olginate sulla provinciale 182.
8: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: È arrivata Diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
10: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
8: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday.

Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su Radio Alt.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algi da confezione da 450 grammi a soli 3,59 euro.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
3: In studio Ugo Scali. Trump ha lanciato da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran precisa a stretto giro che ogni interferenza sarà una violazione della tregua. Il portavoce iraniano del ministro degli esteri ha poi affermato che gli Stati Uniti devono abbandonare richieste massimaliste e che sono responsabili della lentezza degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Non si ferma il conflitto in Ucraina. L'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro l'insediamento di Merefa nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone e ferendone altre 16. Un drone di Kiev ha colpito un edificio residenziale vicino Mosca. Non risultano persone ferite. Alcuni video pubblicati sui social mostrano il drone che vola a bassa quota. Restano in carcere in Israele Tiago de Avila e Saif Abu Keshek, i due attivisti della flottiglia arrestati durante l'abbordaggio delle 22 barche della missione diretta a Gaza mentre navigavano al largo di Creta. Il tribunale di Ashkelon ha prorogato di 2 giorni, dunque fino a domani, la loro detenzione. È atteso giovedì in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, che incontrerà Papa Leone. La visita giunge dopo i violenti attacchi di Trump per la fermezza del pontefice nel chiedere la fine dei conflitti. Rubio avrà anche un incontro con il ministro degli esteri Tajani. Resta da ufficializzare se ci sarà o meno il faccia a faccia con la premier Meloni. Un'occhiata alle borse, un inizio di settimana con il segno meno, legato naturalmente ai problemi del Golfo. Il FTSE MIB di Milano cede lo 0,54%. È stato proclamato il lutto regionale in Veneto per la giornata di domani, in occasione delle esequie di Alex Zanardi, morto il 1 maggio. I funerali verranno celebrati alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Analogamente lutto cittadino anche a Bologna e a Noventa Padovana, dove Zanardi viveva da 20 anni insieme alla sua famiglia. Con 3 giornate d'anticipo, l'Inter ieri sera si è laureata campione d'Italia, lo scudetto numero 21, grande festa in città a partire da Piazza Duomo nella corsa Champions, Milan battuto e solo un pareggio per la Juventus. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. La primavera presenta.
1: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
0: Il ritorno degli orti viventi.
2: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. La musica grande.

provincia spunta un tesoretto, fondi extra per strade e scuole grazie allo sblocco dell'avanzo di bilancio previsto per fine maggio. L'ente di Via Tasso raddoppia l'impegno, si parla di 10-13 milioni che permetteranno di mettere mano sulle priorità manutenzione di strade e interventi sugli edifici scolastici. Zinco sull'Arera, trivelle pronte a ripartire. Dopo uno stop durato 3 anni, il Ministero ha sbloccato le ricerche. Entro l'autunno la ripresa dei lavori nel sito estrattivo di Oltre il Colle della Val del Riso. Imprese a caccia di talenti, mancano oltre 31.000 figure. Il mercato occupazionale aerobico sconta un tasso di difficile reperimento pari al 55%, in costante aumento. Un territorio dinamico ma segnato da difficoltà nel trovare figure professionali, soprattutto under 30. L'impegno per i malati di Parkinson, Gian Gimilesi, umano dell'anno. Il prestigioso

0: della malattia degenerativa. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In primo piano parliamo di un tesoretto importante che spunta nell'ente provincia, soldi davvero significativi per intervenire su strade e scuole.
1: La provincia di Bergamo accelera sul piano delle opere pubbliche con una serie di investimenti massicci che ridisegneranno la rete viaria e l'edilizia scolastica entro il 2026. L'ente ha già pianificato oltre 3 milioni di euro per asfaltature immediate su 3 aree del territorio, cifra che salirà di altri 5 milioni nel triennio 2026-2028. A questi si aggiungono 4,8 milioni di euro destinati esclusivamente all'adeguamento della segnaletica, dei guardrail e dei muretti di protezione.
2: La provincia di Bergamo ha le sue criticità, bisogna cercare di metterci la testa e risolverla, però soprattutto in questa prima fase io ho detto che bisogna metterci la testa soprattutto sulle manutenzioni, perché abbiamo delle strade provinciali che sono assolutamente insicure e questo non può succedere, perché può causare anche dei seri danni. Per cui prima manutenzione delle strade, manutenzione anche straordinaria delle strade, affinché le possiamo mettere in sicurezza.
1: Sul fronte della sicurezza infrastrutturale il focus è rivolto a ponti e viadotti. Sono stati stanziati oltre 5 milioni di euro per interventi critici che coinvolgono tra gli altri il viadotto Asse Asseriate, i ponti della Valle Brembana, della Valle Imagna e sovrappassi ferroviari di Caravaggio e Ponte San Pietro. Contemporaneamente il piano di manutenzione degli immobili scolastici prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per interventi straordinari negli istituti superiori delle diverse aree provinciali, oltre ai cantieri già in corso per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico di plessi come Caniana, Turoldo e Secco Suardo. Il quadro economico è destinato ad espandersi ulteriormente a stretto giro. Con l'approvazione del bilancio consuntivo prevista entro la fine di maggio, l'amministrazione provinciale sbloccherà circa tra i 10 e i 13 milioni di euro derivanti dall'avanzo di amministrazione.
2: Tesoretto di 13 milioni circa di euro di avanzo, e adesso assieme al Consiglio Provinciale, ai consiglieri delegati, decideremo dove andare a impiegare queste risorse.
1: Secondo le linee guida attuali, queste risorse extra saranno ripartite equamente. Circa 5 milioni di euro andranno a finanziare nuove opere su viabilità e infrastrutture. Altrettanti saranno investiti in manutenzioni straordinarie per il patrimonio edilizio e le scuole.
2: Perché abbiamo scuole che hanno bisogno di una manutenzione, perché lì ci vanno i nostri ragazzi e i nostri ragazzi devono essere in sicurezza.
1: Gli uffici tecnici stanno attualmente definendo i dettagli dei singoli progetti per l'assegnazione definitiva dei fondi.
0: Le miniere del Monte Arera, c'è una buona notizia, ripartiranno gli scavi.
1: Le trivelle sono pronte a tornare in azione nelle viscere del Monte Arera. Dopo uno stop forzato durato quasi 3 anni, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sbloccato le ricerche di zinco ad Oltre il Colle in Val del Riso, dando parere favorevole alla valutazione di impatto ambientale postuma presentata dalla Vedra Metals. La vicenda affonda le radici in una serie di difformità operative. Nel 2024 le attività erano state congelate a causa di 76 perforazioni effettuate al di fuori delle aree previste, un errore che la società australiana Altamin ha ricondotto a problemi di comunicazione interna. Il via libera ministeriale non cancella però i controlli, anzi li intensifica. La ripresa dei lavori è subordinata a rigide prescrizioni, tra cui la creazione di un portale web per la trasparenza dei dati idrici e geologici accessibile in tempo reale a Regione, ARPA e Uniacque. Il cronoprogramma per il rilancio del sito estrattivo appare ora serrato. Il direttore della miniera di Vedra, l'ingegner Marco Milani, ha spiegato all'Eco di Bergamo che l'obiettivo è di concludere il tutto entro settembre-ottobre e riprendere le ricerche quest'anno. Di fatto si completerà la campagna di ricerche già programmata 6 anni fa. Mentre si attende il rinnovo formale del permesso di ricerca da parte di Regione Lombardia previsto per maggio, la società guarda già oltre la fase esplorativa. Il piano per la futura estrazione del minerale sarebbe infatti completo al 90%. Una volta superati gli ultimi scogli burocratici e ambientali, la sfida si sposterà sul piano finanziario: trovare i partner pronti ad investire nel rilancio industriale di uno dei giacimenti storici del territorio bergamasco.
0: Ed ora ci occupiamo del mercato del lavoro, perché resta difficile trovare personale, soprattutto under 30.
1: La fotografia del mercato del lavoro a Bergamo restituisce l'immagine di un territorio dinamico ma profondamente segnato dalla difficoltà nel reperire nuove leve. Nella provincia orobica le micro e piccole imprese hanno programmato un totale di oltre 56.600 entrate, ma per oltre la metà di queste, precisamente 31.400 posizioni, le aziende prevedono grandi ostacoli nella ricerca di personale. Questo tasso di difficile reperimento, che si attesta al 55,5%, evidenzia quanto sia complesso oggi per il tessuto produttivo locale trovare profili pronti all'inserimento. Il dato diventa ancora più critico se si stringe il campo sui giovani under 30. Su un totale di oltre 20.400 ingressi pianificati per questa fascia d'età, ben circa 11.000 risultano di difficile reperimento, pari al 53,5% delle richieste. La sfida non è soltanto legata alla mancanza fisica di candidati, ma alla necessità vitale di garantire continuità generazionale e competitività in un contesto di profondo cambiamento demografico. A Bergamo, come nel resto della regione, le imprese cercano disperatamente tecnici e operatori, dagli elettricisti e meccanici fino ai montatori e riparatori, ma si scontrano con un divario di competenze e un calo di giovani disponibili che rischia di frenare l'innovazione. Per le piccole realtà bergamasche inserire un giovane significa investire in un percorso lungo che richiede mediamente 15 mesi di formazione interna, ma che oggi è l'unico modo per integrare le abilità digitali con il prezioso saper fare artigiano ben lontano dall'era dell'intelligenza artificiale. La strada per la crescita del territorio passa dunque inevitabilmente dalla capacità di attrarre questi talenti, nonostante un mercato del lavoro che mai come oggi appare in salita.
0: Prosegue il progetto di valorizzazione dell'area dell'ex colonia del Monte Farno a Gandino. Entro la fine di maggio, per chi fosse interessato, c'è tempo per presentare le domande per il completamento del progetto e per la futura gestione.
3: Il Comune di Gandino ha aperto una procedura di manifestazione di interesse per individuare i soggetti interessati a completare e gestire l'area dove sorgeva la colonia del Monte Farno, da poco demolita, se non per un frammento della struttura che diventerà la nuova area ristoro accanto all'infopoint già realizzato dal Comune qualche anno fa. L'obiettivo è creare un parco tematico naturale pensato per famiglie, escursionisti e turisti. Il Comune ha di recente ottenuto un contributo di 150.000 euro dal GAL che servirà a riqualificare l'area intorno al nuovo punto di ristoro, creando spazi attrezzati per la fruizione del parco e delle attività all'aria aperta, tra cui aree gioco, barbecue, servizi igienici. Intorno è prevista la realizzazione di 5 piccole unità per il pernottamento.
4: Il progetto si basa su 4 filoni: il filone del ristoro, il filone dell'accoglienza montana con tutti quelli che sono i servizi per i bambini piuttosto che per chi arriva in montagna, l'area dell'infopoint che è un punto di promozione, di racconto del territorio, e poi appunto alcune piccole realizzazioni di casette, bungalow, case di legno che possono essere utilizzate per il pernottamento, per dare un turismo giovanile, un turismo del sabato e della domenica.
3: Possono presentare manifestazioni di interesse imprese, cooperative, associazioni o enti competenti nella ristorazione e nel turismo, come riporta il sito ufficiale del Comune. Scadenza giovedì 29 maggio a mezzogiorno. Accolte con favore saranno quelle proposte di investimento per migliorare il luogo e il canone di concessione sarà definito considerando gli investimenti sostenuti dal gestore. Contestualmente proseguono i lavori per i nuovi parcheggi.
0: Da un lato l'impegno nella ricerca per quanto riguarda le malattie degenerative come il Parkinson, dall'altro l'impegno da parte dell'associazionismo e del volontariato. A Gianni Milesi un importante riconoscimento, l'umano dell'anno 2026.
1: Nel panorama del terzo settore, dove l'impegno civile si misura spesso nel silenzio del lavoro quotidiano, brilla oggi il riconoscimento che mette al centro il valore dell'individuo e la dignità dei pazienti. In occasione dei No Profit Awards 2026, una cornice dedicata a chi migliora costantemente il tessuto sociale, la comunità delle persone con Parkinson ha vissuto un momento di profonda emozione per l'assegnazione del prestigioso premio umano dell'anno 2026 al bergamasco Gianni Milesi, presidente presidente della Confederazione Parkinson Italia. L'iniziativa, nata per valorizzare la solidarietà e l'impatto sociale fuori dal comune, ha individuato in Milesi la figura che meglio incarna lo spirito del volontariato inteso come motore di cambiamento culturale. Per la Confederazione Parkinson Italia questo premio rappresenta la conferma di una visione che trasforma le sfide personali in battaglie collettive, rendendo la sua figura un esempio per chiunque conviva con questa patologia o lavori nel mondo del sociale. Il riconoscimento come umano dell'anno sottolinea come l'impegno costante e la capacità di dare voce ai diritti dei più fragili possono diventare un punto di riferimento imprescindibile. Il premio sprona l'intera comunità a proseguire lungo la strada tracciata, ricordando che dietro ogni grande organizzazione e ogni progresso assistenziale si nascondono innanzitutto le persone e la loro profonda umanità. Il traguardo raggiunto da Gianni Milesi diventa così un simbolo di speranza e determinazione, confermando che l'empatia e la costanza sono gli strumenti più efficaci per ridisegnare il futuro del benessere sociale.
0: E noi ci colleghiamo con Gianni Milesi, presidente della Confederazione Parkinson Italia. Benvenuto, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi, grazie.
0: Beh, la prima cosa che ti chiedo, non riesco a darti del lei, quindi che ti chiedo, che ci conosciamo da troppi anni, è insomma, come hai vissuto questo importante riconoscimento?
5: È un premio strano di cui non conoscevo l'esistenza. È nell'ambito di un grande premio in realtà che Milano dedica al non profit. Sono state premiate una ventina di organizzazioni, quindi tutte le attività più specifiche, più specialistiche, più verticali, più mirate che si sono sviluppate nell'anno appena passato. C'è stata proprio una votazione con tanto di finalisti e proprio una primaria, come si dice, e hanno eletto questi. E poi in più la giuria si è tenuta questo premio alla persona che dalle proprie, ha fatto di necessità virtù, insomma, dei propri guai ha tirato fuori qualcosa di buono. E la cosa è stata di una sequenza, se l'avessimo pensata non saremmo mai riusciti, perché la settimana prima sono andato a Roma ad aprire questa conferenza nazionale sul Parkinson con l'Istituto Superiore di Sanità. La prima volta che l'Istituto Superiore di Sanità apre le proprie porte a un'associazione di pazienti, e quindi c'è stata questo grande spinta in avanti nella lotta al Parkinson, e la settimana dopo ho ricevuto questo premio per l'umano dell'anno.
0: Senti, di certo ci sono diverse realtà associative e il grande impegno è stato quello di cercare di unire le forze proprio per trovare spazio anche di maggiore comunicazione esterna, che non siano appunto realtà che sono un po' disperse dentro il paese, ma diventi davvero una sola voce, ma importante, che possa portare avanti non soltanto l'impegno appunto nella lotta, l'impegno naturalmente nella ricerca, ma anche nella

0: dei grandi programmi che sono molto più efficaci. Invece in questa situazione del Parkinson devo dire che mi sono un po' ricreduto su questa frammentazione, cioè che continua a essere negativa quando è vissuta come una concorrenza in cui tu non punti sul tuo risultato, ma punti contro il risultato del vicino, no? La sindrome del Palio di Siena, insomma, che aspetti che si azzoppi il cavallo dell'altra contrada. E invece c'è una soluzione a cui abbiamo lavorato con successo, che è stata la costruire dei coordinamenti regionali. Praticamente il primo è nato in Veneto, per cui ogni città c'ha la sua organizzazione e continua ad averla, ma però è coordinato, parla con una sola voce, e questo è quello che conta. Cioè, da una parte avere un forte radicamento, andare ad ascoltare l'ascolto dei bisogni dei pazienti è quello che serve di più, però serve anche organizzazione e coordinamento, e qui stiamo veramente cambiando le cose, stiamo introducendo dall'esperienza americana il case manager, cioè un infermiere specializzato che fa da coordinatore, non più il neurologo ma l'infermiere che coordina il lavoro degli altri. Ecco, esempi come questi stanno veramente cambiando la faccia alla lotta al Parkinson.
1: Senti, posso chiederti come vivi tu la malattia?
0: Beh, come si sa, è una malattia che ti dà che puoi affrontare se la individui, se fai una diagnosi precoce, la puoi affrontare con successo per decenni. Poi questa luna di miele finisce e le cose diventano complicate, perché come si sa non c'è la cura del Parkinson, però possiamo portare la nostra qualità della vita a un livello di accettabilità se ci comportiamo molto bene, cioè le cose che sappiamo che fanno bene a tutti, dalla dieta all'intestino al sonno, sono tutte cose che diventano indispensabili qualora ci sia un Parkinson di mezzo per avere una buona qualità della vita.
1: Senti, quale messaggio, ed è l'ultima domanda che ti faccio, vuoi lanciare a chi vive la stessa malattia, magari fa più difficoltà ad uscire dal proprio perimetro?
0: L'hai detto tu, uscire dal proprio perimetro. Il coming out è quello che serve a noi. Cioè, il Parkinson ti schiaccia in un angolo, ti isola, ti toglie la voglia di socializzare. La lotta al Parkinson si fa socializzando, dichiarando, facendo conoscere, ascoltando le esperienze di altrui, partecipando a iniziative collettive, facendo lo sport tutti insieme, piuttosto giocare alle carte tutti insieme che isolarsi in una stanza buia.
1: Grazie per questa testimonianza, Gianni Milesi, umano dell'anno 2026.
0: Grazie a voi, grazie di cuore, buon lavoro. Ciao.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo del terziario in Bergamasca, c'è una svolta green, 6 imprese su 10 hanno cambiato i loro modelli. Il settore del commercio e dei servizi a Bergamo sta cambiando volto. Il 60% delle imprese ha già modificato il proprio modo di lavorare per diventare più sostenibile, adottando i cosiddetti criteri ESG. Questi parametri misurano l'impegno di un'azienda su 3 fronti: l'attenzione all'ambiente, il benessere dei dipendenti e della comunità e la trasparenza nella gestione. Secondo l'indagine 2026 di Confcommercio Lombardia, la transizione non è più soltanto un'idea, ma una realtà concreta sostenuta da numeri significativi. Quasi il 90% delle aziende ha infatti realizzato investimenti green negli ultimi 3 anni e l'80%, ovvero 8 su 10, è pronto a farne di nuovi entro il prossimo biennio, puntando soprattutto sul risparmio energetico, materiali ecologici e mezzi di trasporto meno inquinanti. Gli imprenditori credono molto in questo percorso.

0: corso, tanto da dare un voto di 8 su 10 all'importanza della sostenibilità per il futuro della propria competitività. Tuttavia, emerge un paradosso sul fronte della visibilità. Il 56% delle imprese compie azioni virtuose, ma non lo comunica all'esterno. Si tratta di un'occasione persa, considerando che i consumatori tra i 26 e i 50 anni sono oggi più attenti a scegliere prodotti e servizi che rispettano l'ambiente e l'etica del lavoro. Se sul fronte ecologico i passi avanti sono evidenti, il territorio sconta ancora un ritardo sul welfare aziendale, ovvero i servizi per migliorare la vita dei lavoratori. Soltanto il 20% circa delle aziende adotta politiche strutturate e appena il 27% conosce i vantaggi offerti dagli enti bilaterali. Per accelerare davvero il cambiamento, le imprese chiedono alle istituzioni meno burocrazia e aiuti economici a fondo perduto, confermando che il vero ostacolo non è la mancanza di volontà, ma la carenza di fondi e di competenze tecniche necessarie per gestire questa trasformazione. Giusto qualche giorno fa abbiamo annunciato l'arrivo di fondi importanti da parte della Regione, non soltanto per il completamento della ciclovia della Valle Brembana a Zogno. Ebbene, a San Pellegrino invece la stessa ciclovia rimane chiusa a seguito di uno smottamento.
1: Resta chiusa la ciclabile che dalla zona del Grand Hotel di San Pellegrino Terme porta fino al confine con San Giovanni Bianco. Il tratto in questione è stato sbarrato a febbraio del 2025 a causa di uno smottamento della parete laterale che rende pericolosa la circolazione, deviata quindi sul marciapiede della strada provinciale. Da allora è caccia ai fondi per la messa in sicurezza dell'area, fondamentale per il collegamento della ciclovia della Valle Brembana.
2: Noi siamo come comuni disponibili a compartecipare a questa spesa, ma è chiaro che siccome l'intervento è stimato in 1.100.000 euro, è chiaro che deve esserci un sostegno da parte in particolare di Regione Lombardia o da altri enti.
1: Diverse le iniziative di sostegno come quelle del GAL Valle Brembana, che da sempre promuove progetti sulla viabilità leggera, ma è comunque necessario trovare i fondi necessari per poter riaprire anche questo tratto.
2: Diciamo, in questa iniziativa del GAL Valle Brembana si è valutata la possibilità di reperire le risorse per la messa in sicurezza e la valorizzazione di tutto il tracciato della pista ciclabile della Valle Brembana, che rappresenta una infrastruttura importante anche sul piano turistico per la valle stessa.
0: La pagina sportiva questa sera, appuntamento con tutta Atalanta, ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo.
3: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a tutti i telespettatori. Sì, è lunedì e come ogni lunedì l'appuntamento è in diretta alle 21 con tutta Atalanta per commentare il campionato nero-azzurro che volge al termine, non certo nel migliore dei modi per l'Atalanta. Nell'ultimo turno di campionato è arrivato un pareggio a reti bianche, 0-0 in casa contro il Genoa, Atalanta che avrebbe meritato la vittoria ai punti, ma che ancora una volta si trova a fare i conti con tante occasioni sprecate, anche se poi tante sì, ma non tantissime, e di conseguenza insomma finale di campionato un po' anonimo per l'Atalanta, che deve difendere il settimo posto in classifica e sperare che il 13 maggio nella finale di Coppa Italia a Roma l'Inter vinca il trofeo per essere tra virgolette ripescata per la qualificazione alla prossima Conference League. Inter, verdetto definitivo di ieri sera, che ha festeggiato lo scudetto, la vittoria del campionato per l'Atalanta. Adesso il prossimo appuntamento sarà proprio contro una milanese, con l'altra milanese a San Siro contro il Milan domenica prossima alle 20:45, sarà la terz'ultima giornata di campionato. Milan, Bologna, Fiorentina sono le avversarie che mancano per concludere questa stagione. Ne parleremo stasera in compagnia, in studio, dell'allenatore della Atalanta Primavera Giovanni Bosi, per festeggiare la vittoria del trofeo da parte della sua squadra. Poi in studio con i giornalisti Cesare Malnati, Piero Vailati, con il dottor Stefano Daina. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335-699-423 oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. appuntamento come ogni lunedì alle 21 con tutto Atalanta. A te la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis, che ritroveremo anche nella prossima edizione del telegiornale. Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo per questo inizio settimana.
4: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì un'area di bassa pressione coinvolgerà la Lombardia con un contesto instabile, piogge e rovesci nel corso della giornata. Temperature massime in diminuzione con valori non oltre i 16-18 gradi. In dettaglio sulla provincia di Bergamo, piogge e rovesci nel corso del giorno con massime in calo e valori che non supereranno i 14-17 gradi. Poi nella giornata di mercoledì fenomeni si intensificheranno, avremo anche appunto dei rovesci a carattere temporalesco con temperature massime per lo più senza variazioni. E infine, per quanto riguarda la tendenza per le giornate seguenti, il tempo dovrebbe migliorare ma con un po' di variabilità. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
5: Stop ai pesticidi nelle aree verdi di Stezzano, in aiuto arrivano le coccinelle.
6: Niente più pesticidi nel verde pubblico di Stezzano. Il comune dell'Interland Bergamasco ha avviato un piano di lotta biologica integrata per combattere le infestazioni di afidi che colpiscono diverse aree alberate tra le più frequentate, tra queste il viale dei Tigli di Via Bergamo e il parco di Via Gerole. La soluzione scelta dall'amministrazione punta sulla natura. Migliaia di coccinelle della specie autoctona Adalia bipuntata verranno rilasciate direttamente sulle chiome degli alberi, dove si nutriranno degli afidi contenendone la proliferazione. Gli insetti saranno forniti da una biofabbrica italiana specializzata nell'allevamento di insetti utili. Il progetto è stato elaborato in collaborazione con Adalia SAS, società esperta di gestione biologica integrata. Il problema che si intende risolvere è noto a chi vive o transita sotto le alberature urbane. Gli afidi producono una sostanza zuccherina, la cosiddetta melata, che imbratta foglie, marciapiedi e carrozzerie delle auto in sosta. Un fastidio diffuso che tuttavia non compromette in genere la salute delle piante. Nel corso della stagione tecnici specializzati effettueranno monitoraggi periodici per valutare l'efficacia dell'intervento. L'obiettivo di lungo periodo è consolidare la presenza stabile di predatori naturali nelle aree verdi del comune, come alternativa strutturale ai trattamenti chimici.
5: Siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale. Vi ricordo i modi per comunicare con noi attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica redazione@bergamotv.it, la nostra pagina Facebook Bergamo TV. Grazie.
7: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
8: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofresh trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
7: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
0: La musica grande.
1: Radio Alta.
0: Radio Alta.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: I The Colors tornano con Rolling Stones, un brano dal sapore reggae fresco e immediato, dove il loro funk pop incontra un groove tropicale che segna una nuova evoluzione del sound della band. La canzone porta le firme di Calcutta e Davide Petrella, garanzia di scrittura pop impeccabile. Nel videoclip compaiono Eva Enger e Gianni Celeste. Per nuovi suoni su Radio Alta, The Colors

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 58 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In primo piano parliamo di un tesoretto importante che spunta nell'ente provincia, soldi davvero significativi per intervenire su strade e scuole. La provincia di Bergamo accelera sul piano delle opere pubbliche con una serie di investimenti massicci che ridisegneranno la rete viaria e l'edilizia scolastica entro il 2026. L'ente ha già pianificato oltre 3 milioni di euro per asfaltature immediate su 3 aree del territorio, cifra che salirà di altri 5 milioni nel triennio 2026-2028. A questi si aggiungono 4,8 milioni di euro destinati esclusivamente all'adeguamento della segnaletica, dei guardrail e dei muretti di protezione.
2: La provincia di Bergamo ha le sue criticità, bisogna cercare di metterci la testa e risolverla, però soprattutto in questa prima fase ho detto che bisogna metterci la testa soprattutto sulle manutenzioni, perché abbiamo delle strade provinciali che sono assolutamente insicure e questo non può succedere, perché può causare anche dei seri danni. Per cui prima manutenzione delle strade, manutenzione anche straordinaria delle strade, affinché le possiamo mettere in sicurezza.
1: Sul fronte della sicurezza infrastrutturale il focus è rivolto a ponti e viadotti. Sono stati stanziati oltre 5 milioni di euro per interventi critici che coinvolgono tra gli altri il viadotto Asse Asseriate, i ponti della Valle Brembana, della Valle Imagna e sovrappassi ferroviari di Caravaggio e Ponte San Pietro. Contemporaneamente il piano di manutenzione degli immobili scolastici prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per interventi straordinari negli istituti superiori delle diverse aree provinciali, oltre ai cantieri già in corso per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico di plessi come Caniana, Turoldo e Secco Suardo. Il quadro economico è destinato ad espandersi ulteriormente a stretto giro. Con l'approvazione del bilancio consuntivo prevista entro la fine di maggio, l'amministrazione provinciale sbloccherà circa tra i 10 e i 13 milioni di euro derivanti dall'avanzo di amministrazione.
2: Tesoretto di 13 milioni circa di euro di avanzo, e adesso assieme al Consiglio Provinciale, ai consiglieri delegati, decideremo dove andare a impiegare queste risorse.
1: Secondo le linee guida attuali, queste risorse extra saranno ripartite equamente. Circa 5 milioni di euro andranno a finanziare nuove opere su viabilità e infrastrutture. Altrettanti saranno investiti in manutenzioni straordinarie per il patrimonio edilizio e le scuole.
2: Perché abbiamo scuole che hanno bisogno di una manutenzione, perché lì ci vanno i nostri ragazzi e i nostri ragazzi devono essere in sicurezza.
1: Gli uffici tecnici stanno attualmente definendo i dettagli dei singoli progetti per l'assegnazione definitiva dei fondi. Le miniere del Monte Arera, c'è una buona notizia, ripartiranno gli scavi. Le trivelle sono pronte a tornare in azione nelle viscere del Monte Arera. Dopo uno stop forzato durato quasi 3 anni, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sbloccato le ricerche di zinco ad Oltre il Colle in Val del Riso, dando parere favorevole alla valutazione di impatto ambientale postuma presentata dalla Vedra Metals. La vicenda affonda le radici in una serie di difformità operative. Nel 2024 le attività erano state congelate a causa di 76 perforazioni effettuate al di fuori delle aree previste, un errore che la società australiana Altamin ha ricondotto a problemi di comunicazione interna. Il via libera ministeriale non cancella però i controlli, anzi li intensifica. La ripresa dei lavori è subordinata a rigide prescrizioni, tra cui la creazione di un portale web per la trasparenza dei dati idrici e geologici accessibile in tempo reale a Regione, ARPA e Uniacque. Il cronoprogramma per il rilancio del sito estrattivo appare ora serrato. Il direttore della miniera di Vedra, l'ingegner Marco Milani, ha spiegato all'Eco di Bergamo che l'obiettivo è di concludere il tutto entro settembre-ottobre e riprendere le ricerche quest'anno. Di fatto si completerà la campagna di ricerche già programmata 6 anni fa. Mentre si attende il rinnovo formale del permesso di ricerca da parte di Regione Lombardia previsto per maggio, la società guarda già oltre la fase esplorativa. Il piano per la futura estrazione del minerale sarebbe infatti completo al 90%. Una volta superati gli ultimi scogli burocratici e ambientali, la sfida si sposterà sul piano finanziario: trovare i partner pronti ad investire nel rilancio industriale di uno dei giacimenti storici del territorio bergamasco. Ed ora ci occupiamo del mercato del lavoro, perché resta difficile trovare personale, soprattutto under 30.
3: La fotografia del mercato del lavoro a Bergamo restituisce l'immagine di un territorio dinamico ma profondamente segnato dalla difficoltà nel reperire nuove leve. Nella provincia orobica le micro e piccole imprese hanno programmato un totale di oltre 56.600 entrate, ma per oltre la metà di queste, precisamente 31.400 posizioni, le aziende prevedono grandi ostacoli nella ricerca di personale. Questo tasso di difficile reperimento, che si attesta al 55,5%, evidenzia quanto sia complesso oggi per il tessuto produttivo locale trovare profili pronti all'inserimento. Il dato diventa ancora più critico se si stringe il campo sui giovani under 30. Su un totale di oltre 20.400 ingressi pianificati per questa fascia d'età, ben circa 11.000 risultano di difficile reperimento, pari al 53,5% delle richieste. La sfida non è soltanto legata alla mancanza fisica di candidati, ma alla necessità vitale di garantire continuità generazionale e competitività in un contesto di profondo cambiamento demografico. A Bergamo, come nel resto della regione, le imprese cercano disperatamente tecnici e operatori, dagli elettricisti e meccanici fino ai montatori e riparatori, ma si scontrano con un divario di competenze e un calo di giovani disponibili che rischia di frenare l'innovazione. Per le piccole realtà bergamasche inserire un giovane significa investire in un percorso lungo che richiede mediamente 15 mesi di formazione interna, ma che oggi è l'unico modo per integrare le abilità digitali con il prezioso saper fare artigiano ben lontano dall'era dell'intelligenza artificiale. La strada per la crescita del territorio passa dunque inevitabilmente dalla capacità di attrarre questi talenti, nonostante un mercato del lavoro che mai come oggi appare in salita.
1: Prosegue il progetto di valorizzazione dell'area dell'ex colonia del Montefarno a Gandino. Entro la fine di maggio, per chi fosse interessato, c'è tempo per presentare le domande per il completamento del progetto e per la futura gestione.
4: Il Comune di Gandino ha aperto una procedura di manifestazione di interesse per individuare i soggetti interessati a completare e gestire l'area dove sorgeva la colonia del Montefarno, da poco demolita, se non per un frammento della struttura che diventerà la nuova area ristoro accanto all'infopoint già realizzato dal Comune qualche anno fa. L'obiettivo è creare un parco tematico naturale pensato per famiglie, escursionisti e turisti. Il Comune ha di recente ottenuto un contributo di 150.000 euro dal GAL che servirà a riqualificare l'area intorno al nuovo punto di ristoro, creando spazi attrezzati per la fruizione del parco e delle attività all'aria aperta, tra cui aree gioco, barbecue, servizi igienici. Intorno è prevista la realizzazione di 5 piccole unità per il pernottamento.
5: Il progetto si basa su 4 filoni: il filone del ristoro, il filone dell'accoglienza montana con tutto quelli che sono i servizi per i bambini piuttosto che per chi arriva in montagna, l'area dell'infopoint che è un punto di promozione, di racconto del territorio, e poi appunto alcune piccole realizzazioni di casette, bungalow, case di legno che possono essere utilizzate per il pernottamento, per dare un turismo giovanile, un turismo del sabato e della domenica.
4: Possono presentare manifestazioni di interesse imprese, cooperative, associazioni o enti competenti nella ristorazione e nel turismo, come riporta il sito ufficiale del Comune. Scadenza giovedì 29 maggio a mezzogiorno. Accolte con favore saranno quelle proposte di investimento per migliorare il luogo, e il canone di concessione sarà definito considerando gli investimenti sostenuti dal gestore. Contestualmente proseguono i lavori per i nuovi parcheggi.
1: Da un lato l'impegno nella ricerca per quanto riguarda le malattie degenerative come il Parkinson, dall'altro l'impegno da parte dell'associazionismo e del volontariato. A Gianni Milesi un importante riconoscimento, l'umano dell'anno 2026.
3: Nel panorama del terzo settore, dove l'impegno civile si misura spesso nel silenzio del lavoro quotidiano, brilla oggi un riconoscimento che mette al centro il valore dell'individuo e la dignità dei pazienti. In occasione dei No Profit Awards 2026, una cornice dedicata a chi migliora costantemente il tessuto sociale, la comunità delle persone con Parkinson ha vissuto un momento di profonda emozione per l'assegnazione del prestigioso premio umano dell'anno 2026 al bergamasco Gianni Milesi, presidente della Confederazione Parkinson Italia. L'iniziativa, nata per valorizzare la solidarietà e l'impatto sociale fuori dal comune, ha individuato in Milesi la figura che meglio incarna lo spirito del volontariato inteso come motore di cambiamento culturale. Per la Confederazione Parkinson Italia questo premio rappresenta la conferma di una visione che trasforma le sfide personali in battaglie collettive, rendendo la sua figura un esempio per chiunque conviva con questa patologia o lavori nel mondo del sociale. Il riconoscimento come umano dell'anno sottolinea come l'impegno costante e la capacità di dare voce ai diritti dei più fragili possono diventare un punto di riferimento imprescindibile. Il premio sprona l'intera comunità a proseguire lungo la strada tracciata, ricordando che dietro ogni grande organizzazione e ogni progresso assistenziale si nascondono innanzitutto le persone e la loro profonda umanità. Il traguardo raggiunto da Gian Gimilesi diventa così un simbolo di speranza e determinazione, confermando che l'empatia e la costanza sono gli strumenti più efficaci per ridisegnare il futuro del benessere sociale.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo del terziario in Bergamasca. C'è una svolta green, 6 imprese su 10 hanno cambiato i loro modelli.
3: Il settore del commercio e dei servizi a Bergamo sta cambiando volto. Il 60% delle imprese ha già modificato il proprio modo di lavorare per diventare più sostenibile, adottando i cosiddetti criteri ESG. Questi parametri misurano l'impegno di un'azienda su 3 fronti: l'attenzione all'ambiente, il benessere dei dipendenti e della comunità e la trasparenza nella gestione. Secondo l'indagine 2026 di Confcommercio Lombardia, la transizione non è più soltanto un'idea, ma una realtà concreta sostenuta da numeri significativi. Quasi il 90% delle aziende ha infatti realizzato investimenti green negli ultimi 3 anni e l'80%, ovvero 8 su 10, è pronto a farne di nuovi entro il prossimo biennio, puntando soprattutto sul risparmio energetico, materiali ecologici e mezzi di trasporto meno inquinanti. Gli imprenditori credono molto in questo percorso, tanto da dare un voto di 8 su 10 all'importanza della sostenibilità per il futuro della propria competitività. Tuttavia, emerge un paradosso sul fronte della visibilità. Il 56% delle imprese compie azioni virtuose, ma non lo comunica all'esterno. Si tratta di un'occasione persa, considerando che i consumatori tra i 26 e i 50 anni sono oggi più attenti a scegliere prodotti e servizi che rispettano l'ambiente e l'etica del lavoro. Se sul fronte ecologico i passi avanti sono evidenti, il territorio sconta ancora un ritardo sul welfare aziendale, ovvero i servizi per migliorare la vita dei lavoratori. Soltanto il 20% circa delle aziende adotta politiche strutturate e appena il 27% conosce i vantaggi offerti dagli enti bilaterali. Per accelerare davvero il cambiamento, le imprese chiedono alle istituzioni meno burocrazia e aiuti economici a fondo perduto, confermando che il vero ostacolo non è la mancanza di volontà, ma la carenza di fondi e di competenze tecniche necessarie per gestire questa trasformazione.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Buona settimana a tutti. Come da tradizione, al lunedì nel dopogara abbiamo il piacere di ospitare il giornalista dell'Eco di Bergamo, Piero Vailati. Non sorridere Piero, fai il bravo, perché sennò poi ricordo la gaffe che non mandiamo in onda precedente. Nicola Tironi ha avuto buon cuore in regia con Gianmarco Facchinetti, ero detto dai, non ti voglio.
7: Resta fra di noi, buona giornata e buona settimana a tutti.
6: Rimane tra di noi, avevo cambiato testata a Piero Vailati, vabbè. Vietato fermarsi, questo è il titolo che la regia ci sta proponendo, che leggo anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Piero, perché vietato fermarsi? Poi ricordiamo che il Milan ha perso 2-0, il Bologna ha pareggiato e anche la vecchia signora Juventus ha pareggiato 1-1 contro l'Hellas Verona, già retrocesso. Per cui 3 squadre che ci hanno fatto un grosso favore.
7: Sì, poi gli stessi come Napoli con questo 0-0 non è che abbiano fatto vedere il tanto decantato spettacolo di cui si vocifera anche un po' per mode diffuse in questa stagione. L'Atalanta ha rallentato, ha frenato, sta faticando, ha il fiatone. quello che volete, però è in ottima compagnia, perché ci sono veramente tante altre squadre che stanno soffrendo, ormai siamo a fine stagione e quindi le risorse fisiche e mentali sono un po' quello che sono. Si tratta di stringere i denti e arrivare alla fine con quello che si può guadagnare da qui al 24 maggio.
6: Ecco, però l'Eco di Bergamo a lunedì tante pagine dedicate allo sport, non solo si parla di Atalanta ma anche delle categorie inferiori. Ci si proietta nel futuro, Piero, perché lo leggo: difesa, Scalvini e Anor, potenziali pilastri del futuro, per cui già si guarda la prossima stagione?
7: Ma diciamo che quando tu assisti a una partita come quella di sabato sera col Genoa, puoi seguire due strade: o metti in luce tutto ciò che non ha funzionato, o cerchi un barlume di speranza. Noi, intendo come redazione, e il pezzo di Paolo Vavassori è appunto anche un po' l'espressione della linea dell'autore ma anche della redazione, abbiamo cercato di cogliere cosa c'è stato di positivo, e la prestazione di Giorgio Scalvini, che è stato ancora una volta il migliore dei nerazzurri, e di questo diciottenne che fra alti e bassi come sono le conseguenze dell'età, ma sta facendo una buona stagione, sta dimostrando grande personalità, sono due degli aspetti ai quali guardare con fiducia in prospettiva futura. Poi abbiamo messo

0: maniera completamente diversa, caro Piero Vailati, cioè ognuno dà la sua chiave di lettura. Chi dice è un buon risultato, guardiamo la storia dell'Atalanta, e c'è chi dice io di questo settimo posto di giocare alla Conference non me ne faccio quasi nulla. Qual è la tua valutazione invece che dai di questa posizione?
1: Allora, cerco di analizzare i fatti. Se noi andiamo a inizio campionato, allora facciamo un mezzo passo indietro, se mi consenti. Quando l'Atalanta è andata in Champions, è sempre andata per meriti suoi, ma perché ha toppato qualcuna delle grandi. Se le grandi fanno il loro, parliamo di Juventus, Milan, Inter e Napoli in questa fase storica del calcio italiano, i quattro posti Champions sono già andati. L'Atalanta a inizio stagione veniva accreditata alle spalle di queste quattro squadre di un piazzamento che poteva andare dal quinto al decimo posto per dei dettagli, perché in questo gruppo c'erano le romane, c'era la Fiorentina, c'era il Bologna e c'era questo Como emergente che già si sapeva avrebbe fatto un buon campionato. L'Atalanta è dietro a due di queste squadre e davanti ad altre tre, quindi tutto sommato il settimo posto non è quello a cui eravamo abituati, ma non lo considererei assolutamente un risultato negativo.
0: Ecco, anche perché bisogna contestualizzare, credo, tutto, perché se guardiamo chiaramente gli ultimi anni è una valutazione, ma se guardiamo invece gli ultimi decenni, Piero, penso che in tempi non sospetti avremmo brindato alla Conference. Lo dico anche a Elio Corbani, che salutiamo sempre con stima e affetto, visto che ci sono dei ricordi che vanno considerati. Io leggo che soprattutto i tifosi Matusa, come me, tu sei giovane, fanno una valutazione assolutamente positiva anche di questo posto.
1: Ma anch'io sono convinto che la Conference possa essere un'esperienza positiva, primo perché la fai con delle ambizioni per vincerla, secondo perché è dimostrato che giocare e confrontarsi contro squadre di scuole calcistiche diverse da quella italiana, soprattutto in questo periodo in cui la scuola italiana è in pesante declino, è comunque sempre una fonte di arricchimento. Terzo, perché tu quest'anno cominci a fare la Conference, se avremo la buona ventura di farla, e portare a casa punteggi UEFA che poi un domani, quando tu tornerai in Europa League o in Champions, ti saranno comunque utili per partire da una posizione più vantaggiosa anche in termini di sorteggio. Quindi sono assolutamente schierato a favore di quanti considerano la Conference un risultato e un'esperienza positiva.
0: Anche perché poi le partite le guardi tu, io le guardo anche con degli amici che sono tifosi di queste cosiddette big, sai, Milan, ieri pomeriggio ore 15 si va al Mapei, che è un po' la nostra seconda casa. Avevo a fianco dei tifosi rossoneri, saluto Lorenzo Regazzi, in modo particolare Gian Pietro Locatelli. Dopo 20 minuti volevano spegnere la televisione, cioè chi ha visto la Juventus, l'amico Pasquale Lego, il nostro collega Andrea Iannotta, poi mi hanno scritto disperati dicendo ma com'è possibile, per cui voglio dire la ciliegina sulla torta non è che la possono mettere tutti.
1: No, ma infatti ieri ha festeggiato lo scudetto l'Inter, giustamente, con pieno merito, timbrando il cartellino, gli è bastato fare il suo aspettando poi che le altre si facessero del male a vicenda. E per carità, grande merito all'Inter, perché veramente ha riscosso quello che ha meritato sul campo. Ecco, c'è stato anche tutta questa corsa un po' al ciapanò delle inseguitrici. Lo stesso Napoli, che aveva qualche velleità ancora, si è accontentato della 0-0, ha pensato più a difendere il secondo posto che non ad attaccare il primo. Il Milan l'abbiamo visto, e le altre vabbè erano già tagliate fuori.
0: Ecco, lasciamo perdere. Questa sera poi c'è Roma Fiorentina, c'è anche Cremonese che gioca in casa contro la Lazio. La Lazio ci riguarda perché a pagina 35 dell'Eco di Bergamo, la regia ve lo sta proponendo, ora ci vogliono 5 punti per blindare il settimo posto. Atalanta resta in pole per la Conference, ma dovrà fare il tifo per l'Inter nel

0: la finale di Coppa Italia. Questo è un pensiero, vabbè, faremo il tifo per l'Inter, non è che mi dispiace tutto sommato,
1: sì,
0: anche
1: no,
0: perché poi la Lazio, non so,
1: siamo gente di mondo.
0: Ecco, siamo gente di mondo. Poi Piero, la Lazio con il passato recente e quello passato remoto non ci sta particolarmente simpatica.
1: Sì, ci sono stati degli episodi, insomma, su quelli recenti poco da dire, su quello di 7 anni fa, insomma, è stato un episodio.
0: Insomma, la mano di Bastos rientra nella storia dell'Atalanta, infatti, la famosa mano.
1: Sì, sì,
0: eh?
1: che non è la mano de Dios di Maradona, insomma, siamo su livelli più bassi e quindi è giusto che, come dice il Marchese del Grillo, siamo ancora un po' incavolati, ecco.
0: È un ricordo che non riusciamo veramente a toglierci dalla testa. Per quanto riguarda invece la Serie C, questa sera sarà ospite con Matteo De Santis, anche uno dei protagonisti di questo traguardo storico, la Coppa Italia. Però per la Serie C il KO fa male, domina l'Atalanta, però ha perso 1-0 contro la Casertana, l'Under 23. Cambio pagina, appunto, perché poi vorrei parlare di questo appuntamento. Eccolo qua, il tecnico della Primavera, Bosi, ospite questa sera con Matteo De Santis. Leggo Cesare Ballati, il dottor Stefano Daina e poi c'è un altro giornalista che si chiama Piero Vailati. Ci sei anche questa sera, Piero?
1: Sì, sì, stasera saremo ancora in studio. Fra l'altro siamo stati in studio con Bosi di recente, proprio da Matteo De Santis, e quindi ci piace pensare di avergli portato fortuna per questa Coppa Italia che avevamo un po' presentato come appuntamento fondamentale di questa stagione. Resta ancora il campionato, la squadra ha perso ieri con la Fiorentina che è prima in classifica, ma comunque resta in piena corsa playoff, e quindi una Primavera che viene in studio attraverso il suo allenatore a riscuotere i meritati applausi per l'impresa di mercoledì scorso all'Arena di Verona.
0: Appunto,
1: all'Arena di Milano.
0: All'Arena, allo stadio Gianni Brera, dedicato
1: lunedì,
0: al mitico Gianni Brera.
1: Giustamente tu all'inizio.
0: Piero, dedicata al mitico Gianni Brera, eccolo qua l'articolo che trovate a pagina 34 dell'Eco di Bergamo. Si spezza la Serie d'Oro, Baldo illude, ma la Fiorentina passa per 1-2. Vorrei come sempre segnalare il tuo pensiero, il tuo alto pensiero, lo posso così definire, Piero? La domenica del villaggio hai parlato di Alex Zanardi. A questa Atalanta mancano i 5 secondi, l'ho letto a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Non dire tutto, sennò poi non acquistano l'Eco di Bergamo e il nostro direttore si arrabbia, però ci sono dei concetti veramente molto molto importanti che vale la pena commentare.
1: Ma è una frase divenuta famosa in questi giorni, purtroppo, in cui stiamo dando l'addio ad Alex Zanardi, grandissimo personaggio che ha insegnato a tutti noi a superare i nostri limiti sia nello sport ma anche nella vita. E questa frase di Zanardi diceva: quando tu sei convinto di aver dato tutto, tieni duro ancora 5 secondi, perché quello è il momento in cui gli altri mollano. E all'Atalanta ultimamente mancano questi 5 secondi. Ha fatto una rimonta entusiasmante in campionato, era lì lì per tornare sul treno Champions e le è mancato l'ultimo passettino. Ha eliminato la Juve in maniera entusiasmante in Coppa Italia, c'era questa Lazio che obiettivamente era una squadra ampiamente alla portata, è mancato l'ultimo passettino e adesso sta chiudendo in modo così un po' triste la sconfitta di Cagliari, il pareggio interno col Genoa, dà quasi l'impressione di aver tirato i remi in barca e di voler arrivare in fondo per inerzia trasportata dalla corrente, ed è un peccato perché questa squadra aveva potenzialità sicuramente, al di là del settimo posto che, come dicevo prima, è un risultato che va accettato e che non è assolutamente un fallimento, però il modo in cui ci si è arrivati un pochino di amaro in bocca lo lascia.
0: Indubbiamente, ed è questo un po' il dibattito che ci sta sviluppando all'interno dei social che si sono scatenati dopo lo 0-0. Ragazzi, siamo settimi, cioè guardiamo bene il contesto da cui siamo partiti. Qualcuno dice: ma io guardo la realtà. Beati i giovani tifosi, Piero, che hanno vissuto, credo, i momenti migliori della nostra lunga
1: storia. Poi Bologna, Fiorentina e Lazio erano partite con le stesse ambizioni dell'Atalanta e sono dietro. Sono tre squadre di valore, quindi c'è anche chi sta peggio e che l'anno prossimo non farà nemmeno la Conference.
0: Hai detto tutto. Piero, io ti ringrazio come sempre. Domenica sera si gioca al Meazza contro il Milan, ci risentiamo lunedì prossimo e poi ti seguirò.
1: Senz'altro.
0: E poi ti seguirò questa sera, l'invito a tutti i nostri teleradio ascoltatori. Ciao Piero, grazie, buona giornata.
1: Ciao, grazie a voi per l'invito e buona settimana a tutti.
0: Grazie anche a Nicola Tironi in regia, a Gianmarco Oggiammi e Facchinetti, imperdibile dalle ore 21, Matteo De Santis con tutto Atalanta. A tutti voi l'augurio di una buona serata, però lasciatemi dire all'amico giovane Tommaso Saputo: la foto la mandiamo in onda domani, va bene? Oggi non ce l'abbiamo fatta.
2: Era
0: no,
2: tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: 40 anni dopo, i Litfiba pubblicano finalmente 17 Re, il brano escluso dall'album culto del 1986 e rimasto un mistero della nostra musica. Esce oggi in una speciale edizione vinile maxi single verde, prima tiratura già sold out. Nel brano ritroviamo la firma storica di Piero Pelù, Diego Renzulli, Antonio Agliazzi e Gianni Maroccolo, con una produzione che riporta in primo piano l'anima rock wave della band. Per nuovi suoni su Radio Alta, Litfiba 17 Re.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algi da confezione da 450 grammi a soli 3,59 euro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti è tornato il Fuori Tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino da subito. Una vasta scelta per ogni esigenza. Non solo divani, ma anche poltrone, letti, reti e materassi. Tutti a prezzi di fabbrica e con la qualità artigianale Tanghetti. Tanghetti Salotti è nella sede storica di Cazzago San Martino e nei negozi di Concesio Brescia e Bergamo Centro e Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: La febbre del sabato sera.
5: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i BG's e sembrerà lo studio 54.
6: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
7: Saturday Night Fever.
8: Cosa sono i BG's?
5: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
8: Cos'è la febbre del sabato sera?
6: Solo

0: la musica grande. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti è tornato il Fuori Tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino da subito. Una vasta scelta per ogni esigenza, non solo divani, ma anche poltrone, letti, reti e materassi. Tutti a prezzi di fabbrica e con la qualità artigianale Tanghetti. Tanghetti Salotti è nella sede storica di Cazzago San Martino e nei negozi di Concesio Brescia e Bergamo Centro e Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 58 minuti. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot. La primavera presenta.
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
1: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
8: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
8: Ma vai da Conad!
9: Via.
8: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
8: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
6: Questa è convenienza!
8: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
10: Alta. This is replay.
11: This is replay.
12: This is replay.
13: This is replay.
11: Replay, replay, replay, replay. On Radio Alta.
10: Replay.
1: Keep on rocking.
14: Keep on rocking.
1: Vinyl Revolution.
14: Keep on rocking.
1: Vinyl Revolution.
14: On Radio Alta.
15: Tante cose da dire, tante cose da fare in Keep on Rocking, primo giorno della settimana. Poi ci siamo divertiti, devo dire. Siamo stati due giorni sulla satellite rock and roll, poi non eravamo soli perché oltre al Nostromo, all'equipaggio, anche DJ Coppi.
16: Esatto, abbiamo davvero fatto un bel viaggio insieme su questa satellite rock and roll e non eravamo certo da soli. Beh, qui DJ Coppi è sempre sul pezzo, quindi è pronto a iniziare la settimana con il piede giusto? Cosa ti va di esplorare adesso?
15: Beh, esploreremo tante cose in questa puntata di Keep on Rocking, anche perché abbiamo intenzione, sì, è vero, con il nostro spazio-tempo, con la nostra astronave mega galattica, di girare un po' l'universo come sempre facciamo. Però torniamo anche sulla Terra. Anzi, in particolare saremo sul nostro territorio, saremo vicino Bergamo, anche un po' di Cremona, un po' di La Spezia. Beh, insomma, voglio incuriosirvi con le canzoni nuove che ascolteremo oggi in questa prima tappa, appunto, del nostro viaggio verso il satellite rock and roll. Anzi, sapete che cosa facciamo? Spazio-tempo, ce ne andiamo in Mesopotamia, dove sul tempio di Ekur si univano i cieli e la terra. The Temple of Ekur, Volbeat.

piccolo passo indietro, siamo nel 2021, Servants of the Mind, album bellissimo per i danesi, Volbeat, ricorderete questa canzone, quanto l'abbiamo trasmessa, Temple of the Core, che era un tempio di Enlil e Nippur, e il nome... Questo tempio di Ekor significava la casa della montagna, nella montagna, noi amiamo poi la montagna, che bella canzone, il nostro tappetone rosso, Temple of Ekor con i Volbeat, adesso Foo Fighters e poi le New.

Potentissima questa canzone dei Foo Fighters, che sta conquistando praticamente tutte le charts americane, cioè tutte le stazioni radio in America nelle loro classifiche hanno questo disco dei Foo Fighters. The Grohl ovviamente è molto contento, insomma, del passaggio radiofonico, ma anche di vendita. Poi andrà a finire di Your Favorite Toy, inserito anche nella nostra classifica, cioè nella nostra Rock and Play Mainstream, che avrete sentito venerdì scorso. Allora, siete pronti e pronte per quanto riguarda le novità? Come vi dicevo prima, torniamo sulla terra, torniamo sul nostro territorio, quindi toccheremo un po' Cremona, un po' Bergamo, un po' La Spezia. Avremo tre novità se riusciamo a programmarle tutte per questa giornata. Allora, lui ha lavorato, vi dico alcuni nomi: Ian Paice, Glenn Hughes, Steve Walsh, Eric Bloom e tanti altri. Lei ha una voce bellissima, si chiama Matey James. Insieme per una canzone che dovete ascoltare, play loud, Beautiful Scars, Matt

vaga sensazione che questa canzone l'ascolteremo spesso qui in Keep On Rockin'. L'avevo già fatto con il progetto, non so se ricordate, Moonstone Project, The New Life, un album del passato che è stato riproposto recentemente, bellissimo, è stato anche in classifica, forse abbiamo toccato anche il primo posto. Questo super chitarrista che abbiamo si chiama Matt Filippini, questo mentalista, nostro ascoltatore tra l'altro, lui segue spesso Keep On Rockin', questa è una sorpresa che gli stiamo facendo oggi. Beautiful Scars, con voce bellissima, quella di Mighty James, si chiama Matt Filippini. Questa è la prima novità di oggi qui in Keep On Rockin'. Ve l'ho detto che oggi saremmo stati internazionali, ma non solo, saremo anche italiani, vorrei esagerare, addirittura quasi bergamaschi. Devo salutare il mio amico

di Andrea Valietti si può miscelare anche con una sporcatura grunge, non percependo anche la lingua italiana, no? Se voi l'ascoltate con attenzione, potrebbe essere benissimo una canzone anglosassone questa. Mentite spoglie. Allora, con il gruppo The Disarm, che è una band storica, nasce negli anni 90 qui a Bergamo, poi momento di sosta per loro, il ritorno anche grazie alla produzione di questa mente straordinaria che è quella di Francesco James Dini, che tra l'altro lo salutiamo, e in particolare appunto con la band, con Andrea che ha questa voce molto molto originale, Andrea Valio Valietti, Nicola, lo salutiamo, Nicola Tironi, Claudio Geppo Bonetalli e poi Marco Mark Morabito alla batteria, insomma, chitarra con Nico, la voce di Valio e poi con il basso di Claudio. Vi ho stupiti oggi con Mentite Spoglie, anche perché poi è una canzone italiana bergamasca per un gruppo bergamasco, è ovvio che voglio sapere che cosa ne pensate. Sarà ai voti, sarà, quindi c'è questo sondaggio aperto alla 334-6254-414, lo aspetto. Da Cremona con Matt Filippini, Beautiful Scars, Mentite Spoglie da Bergamo, il gruppo dei Disarm, e adesso ce ne andiamo alla Spezia con Fool for My Soul.

funzioni locali queste. Fofo My Soul. È vero che siamo alla Spezia, però è anche vero che loro incidono per una etichetta discografica tutta bergamasca, che è la Wild Honey. E questo è il nuovo disco More Scraps. Per quanto riguarda i Pee-wees, che abbiamo già sentito in queste trasmissioni di Keep On Rockin' negli anni passati, adesso sono tornati con questo nuovo lavoro, tra l'altro ascoltato, vi faccio sentire, questo è il suono della copertina dell'album More Scraps, che contiene varie canzoni. La prima, cioè quella che apre l'album, è Fufo My Soul, che abbiamo ascoltato. Allora, se vi va di votare le canzoni, fatelo al 334-6254-414, questo è il numero per mettervi in contatto con noi, quindi con Beautiful Scars, Mentite Spoglie e Fufo My Soul.

nostro viaggio verso il satellite rock and roll. Keep on rocking. Allora, i gruppi li abbiamo sentiti, voglio anche nominarveli, la band Matt Filippini, Disarm, e poi il gruppo dei Pee Wees. Queste sono le band che abbiamo ascoltato, il numero lo sapete, adesso non so, tocca a voi poter decidere quali canzoni potranno passare, anche perché quelle più votate poi entreranno in programmazione qui in Keep on Rocking. Avremo modo di ascoltarle domani, dopodomani, dipende un po' dal vostro giudizio, dal vostro parere. Tra l'altro, per il gruppo bergamasco vi ricordo che Mentite Spoglie è già pubblicato, ma presto ci sarà il nuovo singolo, che è Luna Storta, sarà pubblicato il 18 aprile.

siccome noi facciamo parte un po' della storia di questa trasmissione, come poteva mancare questo disco dal titolo From the Pinnacle to the Pit? Sono i primi Ghost, lo stesso album dove c'era la mitica Square Hammer. Puntatona, ho giusto il tempo per sentire il mio extra time, ero indeciso oggi che cosa farvi ascoltare, poi sono caduto nella rete perché noi li amiamo, c'è Matthew Bellamy che secondo me si è superato con questa canzone, e allora vi regalo come extra time Be With You, il ritorno dei Muse.

0: got to be with you. Ti lasciano senza fiato. Inserita come extra time perché volevo che fosse evidenziata questa canzone. Be with you, il ritorno dei Muse. Stramoderna, un arrangiamento iper, non so come definirlo, da riascoltare. Ovviamente lo faremo domani, la mettiamo anche questa ai sondaggi, certamente. Non so se DJ Copy si è divertita. Come va DJ Copy, tutto a posto?
1: Direi proprio che DJ Copy se la sta cavando alla grande, più che a posto. Mi diverto e come, anche perché con un arrangiamento così ultramoderno e un po' fuori dagli schemi, c'è sempre il gusto di strumentare insieme. Allora, continuiamo così e magari mi racconti quale altra chicca vuoi mettere ai tondaggi.
0: Beh, adesso siamo in chiusura della nostra prima tappa verso il satellite rock and roll. Abbiamo ascoltato veramente tante canzoni, tanta musica. Vi aspetto, rimanete sintonizzati su Radio Alta perché fra poco la musica grande prosegue. C'è Alta Play, Yesterday, Today, poi un Mino Funk con altre novità, con la Discovery Funk insieme a Luciano Berri. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, musica grande, e domani sarà ancora Keep On Rocking. Ciao!
2: Keep on rocking,
0: keep on rocking,
2: vinyl revolution.
3: Spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
7: Discovery Funk.
8: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo, Luciano Berri ti guida tra classici, rarità

0: Sa.
1: Discovery Funk.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007 First Light.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La provincia di Bergamo accelera sul piano delle opere pubbliche con una serie di investimenti massicci che ridisegneranno la rete viaria e l'edilizia scolastica entro il 2026. L'ente ha già pianificato oltre 3 milioni di euro per asfaltature immediate su 3 aree del territorio, cifra che salirà di altri 5 milioni nel triennio 2026-2028. A questi si aggiungono 4,8 milioni di euro destinati esclusivamente all'adeguamento della segnaletica dei garrail e dei muretti di protezione.
2: La provincia di Bergamo ha le sue criticità, bisogna cercare di metterci la testa e risolverla, però soprattutto in questa prima fase io ho detto che bisogna metterci la testa soprattutto sulle manutenzioni, perché abbiamo delle strade provinciali che sono assolutamente insicure e questo non può succedere, perché può causare anche dei seri danni. Per cui prima manutenzione delle strade, manutenzione anche straordinaria delle strade, affinché le possiamo mettere in sicurezza.
1: Sul fronte della sicurezza infrastrutturale il focus è rivolto a ponti e viadotti. Sono stati stanziati oltre 5 milioni di euro per interventi critici che coinvolgono tra gli altri il viadotto Asse Asseriate, i ponti della Valle Brembana, della Valle Imagna e sovrappassi ferroviari di Caravaggio e Ponte San Pietro. Contemporaneamente il piano di manutenzione degli immobili scolastici prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per interventi straordinari negli istituti superiori delle diverse aree provinciali, oltre ai cantieri già in corso per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico di plessi come Caniana, Turoldo e Secco Suardo. Il quadro economico è destinato ad espandersi ulteriormente a stretto giro. Con l'approvazione del bilancio consuntivo prevista entro la fine di maggio, l'amministrazione provinciale sbloccherà circa tra i 10 e i 13 milioni di euro derivanti dall'avanzo di amministrazione.
2: Tesoretto di 13 milioni circa di euro di avanzo, e adesso assieme al Consiglio Provinciale, ai consiglieri delegati, decideremo dove andare a impiegare queste risorse.
1: Secondo le linee guida attuali, queste risorse extra saranno ripartite equamente. Circa 5 milioni di euro andranno a finanziare nuove opere su viabilità e infrastrutture. Altrettanti saranno investiti in manutenzioni straordinarie per il patrimonio edilizio e le scuole.
2: Perché abbiamo scuole che hanno bisogno di una manutenzione, perché lì ci vanno i nostri ragazzi e i nostri ragazzi devono essere in sicurezza.
1: Gli uffici tecnici stanno attualmente definendo i dettagli dei singoli progetti per l'assegnazione definitiva dei fondi. Le trivelle sono pronte a tornare in azione nelle viscere del Monte Arera. Dopo uno stop forzato durato quasi 3 anni, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sbloccato le ricerche di zinco ad Oltre il Colle in Val del Riso, dando parere favorevole alla valutazione di impatto ambientale postuma presentata dalla Vedra Metals. La vicenda affonda le radici in una serie di difformità operative. Nel 2024 le attività erano state congelate a causa di 76 perforazioni effettuate al di fuori delle aree previste, un errore che la società australiana Altamin ha ricondotto a problemi di comunicazione interna. Il via libera ministeriale non cancella però i controlli, anzi li intensifica. La ripresa dei lavori è subordinata a rigide prescrizioni, tra cui la creazione di un portale web per la trasparenza dei dati idrici e geologici accessibile in tempo reale a Regione, ARPA e Uniacque. Il cronoprogramma per il rilancio del sito estrattivo appare ora serrato. Il direttore della miniera di Vedra, l'ingegner Marco Milani, ha spiegato all'Eco di Bergamo che l'obiettivo è di concludere il tutto entro settembre-ottobre e riprendere le ricerche quest'anno. Di fatto si completerà la campagna di ricerche già programmata 6 anni fa. Mentre si attende il rinnovo formale del permesso di ricerca da parte di Regione Lombardia previsto per maggio, la società guarda già oltre la fase esplorativa. Il piano per la futura estrazione del minerale sarebbe infatti completo al 90%. Una volta superati gli ultimi scogli burocratici e ambientali, la sfida si sposterà sul piano finanziario: trovare i partner pronti ad investire nel rilancio industriale di uno dei giacimenti storici del territorio bergamasco.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot.
3: da Iperal. Dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta,
8: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Where the Smoke, There's Fire è il nuovo singolo dei The Black Keys, tratto dal prossimo album Peaches, in uscita a maggio. 10 brani viscerali che Dan Auerbach definisce il loro disco più naturale dai tempi di The Big Come Up. Un lavoro nato nei giorni difficili della malattia del padre di Dan, registrato in presa diretta e costruito insieme a Patrick Carney, compagno di band e presenza fondamentale in studio. Produzione e direzione artistica firmate dagli stessi Black Keys. Per nuovi suoni su Radio Alta, The Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La primavera presenta.
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
1: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
0: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
6: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Resta Hormuz il nodo della guerra in Iran. Trump annuncia le scorte alle navi. Teheran minaccia ritorsioni. Leonardo Possati.
9: Massima allerta nello stretto di Hormuz per via di Project Freedom. Il piano firmato da Donald Trump punta a riaprire il transito navale con l'impiego di 15.000 militari e droni. Nonostante l'imponente spiegamento di forze, gli esperti la definiscono una scorta senza scorta. L'azione si concentrerà sulla mappatura delle mine e sulla sicurezza delle rotte per i mercantili, evitando per ora lo scontro armato diretto. Immediata la minaccia di Teheran, l'esercito iraniano si dice pronto ad attaccare ogni forza straniera che entrerà nello stretto, denunciando la violazione del cessate il fuoco. Mentre la Francia di Macron prende le distanze dall'iniziativa, i mercati scommettono sulla fine del blocco. Il prezzo del petrolio è in calo e si assesta sui $101 al barile. Leonardo Possati, linea allo studio.
8: La fragile tregua in Libano, il disastro umanitario a Gaza. Facciamo il punto nel servizio di Pierluigi Vito.
10: Gli attacchi dello Stato ebraico e i razzi dei miliziani sciiti di Hezbollah non si sono mai fermati, a dispetto di una tregua che sarebbe stata dichiarata lo scorso 17 aprile. Solo negli ultimi due giorni le forze armate israeliane hanno comunicato di aver ucciso almeno 10 guerriglieri nemici, mentre Benjamin Netanyahu annuncia l'acquisto di nuovi aerei da guerra e il rafforzamento nella produzione di munizioni. Appare in TV ma scompare dalle aule giudiziarie. Il premier israeliano era atteso oggi in tribunale per deporre nel processo a suo carico per corruzione e abuso d'ufficio, iniziato 6 anni fa. Il suo avvocato ha fatto sapere che non si presenterà. La corte, nel diffondere la notizia, non ha specificato i motivi. Sullo sfondo resta sempre Gaza e le sue macerie, sotto cui sarebbero sepolti ancora 8.000 corpi, stima l'ONU, insieme a non si sa quanti ordigni inesplosi. Senza un piano di pace e una specifica organizzazione, la devastazione resterà il panorama di chi vive in questa terra. Pierluigi Vito, linea allo studio.
8: I temi internazionali sul tavolo del vertice di Erevan, presente la Premier Meloni da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
11: Eccoci, buongiorno Ugo. Si occhi puntati sull'Armenia per il summit della comunità politica europea. L'obiettivo dei 7 capi di Stato e di Governo sarebbe quello di trovare una visione quanto più comune possibile sulle crisi in atto. Ovviamente sul tavolo tutti i temi di politica internazionale. Si parte con il conflitto in Ucraina, con il presidente Zelensky che è presente a Erevan, che invita gli alleati a parlare con una sola voce nei confronti di Mosca. Europa da parte sua ribadisce il sostegno all'Ucraina. Ovviamente in primo piano la crisi in Medio Oriente con tutte le conseguenze economiche che porta con sé, occasione per la Premier Meloni, soprattutto nella prossima tappa in Azerbaigian, di parlare di energia e di gas, mentre torna il capitolo dazi. Da oggi dovrebbero scattare le nuove tariffe imposte da Trump su camion e auto provenienti dall'Unione Europea, che passano dal 15% al 25%. Ovviamente se ne è discusso nel vertice, presente Macron, tutti i leader, assenti il vice Merz.
8: È tutto.
7: Spot, spot.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90. Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti è tornato il Fuori Tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino da subito. Una vasta scelta per ogni esigenza. Non solo divani, ma anche poltrone, letti, reti e materassi. Tutti a prezzi di fabbrica e con la qualità artigianale Tanghetti. Tanghetti Salotti è nella sede storica di Cazzago San Martino e nei negozi di Concesio Brescia e Bergamo Centro e Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: È arrivata diciottina!

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè,
1: Radio Alta sta con te.
3: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.
4: Musica grande.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Today. La musica.

Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La fotografia del mercato del lavoro a Bergamo restituisce l'immagine di un territorio dinamico ma profondamente segnato dalla difficoltà nel reperire nuove leve. Nella provincia orobica le micro e piccole imprese hanno programmato un totale di oltre 56.600 entrate, ma per oltre la metà di queste, precisamente 31.400 posizioni, le aziende prevedono grandi ostacoli nella ricerca di personale. Questo tasso di difficile reperimento, che si attesta al 55,5%, evidenzia quanto sia complesso oggi per il tessuto produttivo locale trovare profili pronti all'inserimento. Il dato diventa ancora più critico se si stringe il campo sui giovani under 30. Su un totale di oltre 20.400 ingressi pianificati per questa fascia d'età, ben circa 11.000 risultano di difficile reperimento, pari al 53,5% delle richieste. La sfida non è soltanto legata alla mancanza fisica di candidati, ma alla necessità vitale di garantire continuità generazionale e competitività in un contesto di profondo cambiamento demografico. A Bergamo, come nel resto della regione, le imprese cercano disperatamente tecnici e operatori, dagli elettricisti e meccanici fino ai montatori e riparatori, ma si scontrano con un divario di competenze e un calo di giovani disponibili che rischia di frenare l'innovazione. Per le piccole realtà bergamasche inserire un giovane significa investire in un percorso lungo che richiede mediamente 15 mesi di formazione interna, ma che oggi è l'unico modo per integrare le abilità digitali con il prezioso saper fare artigiano ben lontano dall'era dell'intelligenza artificiale. La strada per la crescita del territorio passa dunque inevitabilmente dalla capacità di attrarre questi talenti, nonostante un mercato del lavoro che mai come oggi appare in salita.
2: Il comune di Gandino ha aperto una procedura di manifestazione di interesse per individuare i soggetti interessati a completare e gestire l'area dove sorgeva la colonia del Montefarno, da poco demolita, se non per un frammento della struttura che diventerà la nuova area ristoro accanto all'infopoint già realizzato dal comune qualche anno fa. L'obiettivo è creare un parco tematico naturale pensato per famiglie, escursionisti e turisti. Il comune ha di recente ottenuto un contributo di 150.000 euro dal GAL che servirà a riqualificare l'area intorno al nuovo punto di ristoro, creando spazi attrezzati per la fruizione del parco e delle attività all'aria aperta, tra cui aree gioco, barbecue, servizi igienici. Intorno è prevista la realizzazione di 5 piccole unità per il pernottamento.
3: Il progetto si basa su 4 filoni: il filone del ristoro, il filone dell'accoglienza montana con tutto quelli che sono i servizi per i bambini piuttosto che per chi arriva in montagna, l'area dell'infopoint che è un punto di promozione, di racconto del territorio, e poi appunto alcune piccole realizzazioni di casette, bungalow, case di legno che possono essere utilizzate per il pernottamento, per dare un turismo giovanile, un turismo del sabato e la domenica.
2: Possono presentare manifestazioni di interesse imprese, cooperative, associazioni o enti competenti nella ristorazione e nel turismo, come riporta il sito ufficiale del comune. Scadenza giovedì 29 maggio a mezzogiorno. Accolte con favore saranno quelle proposte di investimento per migliorare il luogo, e il canone di concessione sarà definito considerando gli investimenti sostenuti dal gestore. Contestualmente proseguono i lavori per i nuovi parchetti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
5: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta.

0: Discovery Funk.
1: Eccoci qui per il primo giro di settimana nella terra del funk. Benvenuti, siamo anche nel mese di maggio, appena iniziato. Fantastico viaggio nella terra del funk. Tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio. Parte su Radio Alta, sono Luciano Berri.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to
1: the land of funk. Ho l'impressione che anche quest'oggi incontreremo sulla nostra strada qualche bel disco di aria funk, black and soul. Partiamo già bene, questo mi sembra chiaro. Celebriamo nella giornata dell'anniversario della sua nascita Nick Ashford, 50% di Ashford & Simpson. Una storia alla loro molto importante, una discografia come artisti molto ampia, ricca di grandi successi, ma hanno prodotto anche molti artisti e scritto canzoni già dai primi anni 60 per la Motown. A Discovery Funk, Sweet Co-

0: veramente tante le canzoni che portano la firma di Asher and Simpson come autori. Quest'oggi stiamo celebrando Nick Asher nella giornata dell'anniversario della sua nascita, 1941-2011. Probabilmente una delle loro canzoni più popolari è Ain't a Mountain High Enough, 1967. Le versioni più popolari, certamente la prima è di Marvin Gaye insieme a Tammy Terrell e poi quella di Diana Ross, ma una canzone che tutto il mondo conosce. Oggi la scelta è andata su questa canzone più recente, anno 1982, Street Corner.
1: This is Dizzy all the way from the Netherlands and you're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

ho ascoltato veramente tante canzoni negli ultimi giorni, forse più del solito, però ce n'è una che mi ha colpito in modo particolare ed è questa, al suo primo passaggio a Discovery Funk, il disco prodotto da DZ insieme a Jared Grant alla voce e la chitarra di Kel Jacobson. Hello World.

non si contano più i giri che ha fatto questa canzone. Dal 13 di marzo, data dell'uscita del terzo album di MF Robots, questa è in particolare la canzone che si sta suonando universalmente e si chiama The Pressure, contenuta in questo album molto ricco e che contiene ovviamente anche i singoli pubblicati in precedenza, due dei quali ancora in programmazione tra i nostri Alta Play Today, e sono Hello Sunshine e Children of the World a Discovery Funk.

oggi abbiamo ripreso questa canzone contenuta nell'album The Glow of Love dei Change. Era 1980, brano Searching, voce Luther Vandross, che era ad un passo dal suo grande successo con il primo album dell'81, ma arrivava già da esperienze con un album prodotto da lui con un gruppo a suo nome che però ebbe veramente uno scarsissimo successo. E poi la collaborazione Young Americans con David Bowie e poi questo progetto anno 80 insieme ai Change, era Searching, la voce di Luther Vandross.

viene solo quando decidi di suonare una sua canzone, una sorta di pelle d'oca preventiva. Immaginate poi quando la canzone scelta è questa, con quell'attacco incredibile, e in due secondi sei già nel pieno di un capolavoro. Sono passati 10 anni dalla sua scomparsa, Prince and the Power Generation. È tutto per oggi, vi aspetto domani, ancora attorno alle 4 del pomeriggio, ora traccio Logout e celebriamo i 50 anni del disco di Boss.

0: Spot, spot.
1: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800-800-730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
2: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
2: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
5: Via.
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Resta Hormuz il nodo della guerra in Iran. Trump annuncia le scorte alle navi. Teheran minaccia ritorsioni. Leonardo Possati.
8: Massima allerta nello stretto di Hormuz per via di Project Freedom. Il piano firmato da Donald Trump punta a riaprire il transito navale con l'impiego di 15.000 militari e droni. Nonostante l'imponente spiegamento di forze, gli esperti la definiscono una scorta senza scorta. L'azione si concentrerà sulla mappatura delle mine e sulla sicurezza delle rotte per i mercantili, evitando per ora lo scontro armato diretto. Immediata alla minaccia di Teheran, l'esercito iraniano si dice pronto ad attaccare ogni forza straniera che entrerà nello stretto, denunciando la violazione del cessate il fuoco. Mentre la Francia di Macron prende le distanze dall'iniziativa, i mercati scommettono sulla fine del blocco. Il prezzo del petrolio è in calo e si assesta sui $101 al barile. Leonardo Possati, linea allo studio.
7: La fragile tregua in Libano, il disastro umanitario a Gaza. Facciamo il punto nel servizio di Pierluigi Vito.
9: Gli attacchi dello Stato ebraico e i razzi dei miliziani sciiti di Hezbollah non si sono mai fermati, a dispetto di una tregua che sarebbe stata dichiarata lo scorso 17 aprile. Solo negli ultimi due giorni le forze armate israeliane hanno comunicato di aver ucciso almeno 10 guerriglieri nemici, mentre Benjamin Netanyahu annuncia l'acquisto di nuovi aerei da guerra e il rafforzamento nella produzione di munizioni. Appare in TV ma scompare dalle aule giudiziarie. Il premier israeliano era atteso oggi in tribunale per deporre nel processo a suo carico per corruzione e abuso d'ufficio, iniziato 6 anni fa. Il suo avvocato ha fatto sapere che non si presenterà. La corte, nel diffondere la notizia, non ha specificato i motivi. Sullo sfondo resta sempre Gaza e le sue macerie, sotto cui sarebbero sepolti ancora 8.000 corpi, stima l'ONU, insieme a non si sa quanti ordigni inesplosi. Senza un piano di pace e una specifica organizzazione, la devastazione resterà il panorama di chi vive in questa terra. Pierluigi Vito, linea allo studio.
7: I temi internazionali sul tavolo del vertice di Erevan, presente la Premier Meloni da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
10: Eccoci, buongiorno Ugo. Sì, occhi puntati sull'Armenia per il summit della comunità politica europea. L'obiettivo dei 7 capi di Stato e di Governo sarebbe quello di trovare una visione quanto più comune possibile sulle crisi in atto. Ovviamente sul tavolo tutti i temi di politica internazionale. Si parte con il conflitto in Ucraina, con il presidente Zelensky che è presente a Erevan, che invita gli alleati a parlare con una sola voce nei confronti di Mosca. Europa, da parte sua, ribadisce il sostegno all'Ucraina. Ovviamente in primo piano la crisi in Medio Oriente, con tutte le conseguenze economiche che porta con sé, occasione per la Premier Meloni, soprattutto nella prossima tappa in Azerbaijan, di parlare di energia e di gas. Mentre torna il capitolo dazi, da oggi dovrebbero scattare le nuove tariffe imposte da Trump su camion e auto provenienti dall'Unione Europea, che passano dal 15% al 25%. Ovviamente se ne è discusso nel vertice, presente Macron, tutti i leader, assenti il vice Merz.
7: È tutto.
0: Spot, spot.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday.
12: Il 2000 suona adesso.

0: jackpot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. La musica grande.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

Things We Left Behind arriva dal recente lavoro d'archivio di Paul McCartney, registrazioni d'epoca restaurate e completate con la produzione del team MPL, un pezzo che unisce melodia classica e arrangiamenti moderni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: Radio Alta. Sono le 17 e un minuto. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta. Musica grande. Fra poco. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
0: La primavera presenta...
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto! La rosa canina morde!
0: Ah! Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
6: Alta. This is Replay.
7: This is Replay.
8: This is Replay.
6: This is Replay.
7: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
6: Replay.
0: Keep on rocking.
9: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
9: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
9: On Radio Alta.
10: Questa è una puntata, è una giornata veramente speciale, anche perché parliamo di noi, parliamo della radio, c'è il World Radio Day, tra l'altro una bella delegazione che è a Milano in questo momento per parlare di radio, per tenere ancora alto il nome di questo mezzo incredibile che trasporta voci, che trasporta musica, che trasporta emozioni. Questa è la radio. E tra l'altro il tema di quest'anno del World Radio Day è l'intelligenza artificiale, l'AI, di cui noi, cari Corfine, ne facciamo uso, ma cerchiamo anche di divertirci con l'AI e vogliamo dare il benvenuto alla nostra DJ Copy.
11: Ed eccoci allora, un benvenuto specialissimo a DJ Copy. È davvero una coincidenza perfetta che quest'anno il tema sia proprio l'intelligenza artificiale, visto che la stiamo soprattutto usando per aggiungere un po' di brio alla nostra trasmissione. È fantastico poter celebrare la radio proprio parlando di come la tecnologia può arricchire questo mezzo senza tempo. Allora raccontami, come vogliamo rendere questa puntata davvero indimenticabile?
10: Beh, indimenticabile perché noi, è vero, possiamo parlare con l'AI, con l'intelligenza artificiale, però noi vogliamo rimanere umani e quindi la trasmissione noi la dedichiamo a Sonia, la nostra Corfina. Che dici, DJ Copy?
11: È un'idea splendida, mettiamo davvero al centro l'umanità e il calore che solo la radio sa dare. Dedichiamo la puntata a Sonia con tutto il cuore. Sarà un modo per ricordare che dietro ogni tecnologia ci sono sempre le persone, le loro voci e la loro storia. Allora via libera DJ Copy, inizia un po' questa dedica speciale.
10: Ma sai che mi sembra anche più umana l'AI piuttosto che gli umani in questo periodo. Allora, siccome Sonia ci dice le vibrazioni, le emozioni devono nascere attraverso questo mezzo, attraverso una trasmissione come Keep on Rocking, e allora noi ne teniamo assolutamente conto. Una delle canzoni più belle che ci ha dato più soddisfazione. Respite on the Spitalfields, sono i Ghost per Sonia. Yeah.

È incredibile come a distanza di tempo riesca ancora a dare l'emozione, il brivido lungo la schiena questa canzone. Dovessimo fare la classifica dei dischi più belli, no, di Keep on Rocking di questi 10 anni, questa secondo me sarebbe la nostra numero uno. Respite on the Spitalfields dei Ghost. Tra l'altro diamo un abbraccio, un saluto anche a Tobias Forge, il leader del gruppo dei Ghost, che insomma sta vivendo un momento un po' particolare, insomma vorrebbe anche lasciare il mondo del rock perché è un po' stanco. Dai Tobias, torna ancora con i tuoi Ghost, con il tuo fantasmino. Che bella canzone per Sonia oggi. E adesso Shine Down, Safe and Sound.

0: super potente questa canzone. Shine Down, sono tornati con Safe and Sound. Tra l'altro saranno il 2 novembre all'Alcatraz a Milano.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking, new records.
0: Ovviamente stiamo parlando del 2026.
3: Eccoci qua.
0: Ma oggi è il 9 di marzo, ecco, 9 di marzo. Tra l'altro domani è il 10, è un'altra data storica. È vero che oggi raccontiamo la radio con il World Radio Day, però domani, 10 marzo 1975, nasceva Radio Milano International, e probabilmente domani commenteremo, diremo qualcosa riguardo la mamma di tutte le radio, quelle commerciali, di quelle vere, di quelle fatte veramente bene. Allora, siamo con le novità. La prossima canzone è una canzone non nuova, ma è stata ripresa tra l'altro in un progetto bellissimo. Non so se ricordate, negli anni 90, durante i conflitti, durante le guerre, fu pubblicato un album intitolato Help, per aiutare le popolazioni che ovviamente sono colpite dalla guerra, ma per aiutare soprattutto i bambini. Bene, viene pubblicato Help 2 e c'è una canzone che è un celebre brano pacifista scritto da Buffy St. Mary, ma è stato ripreso, e dovete sentire come è stato ripreso, da Martin Gore e da Dave Gunn, cioè dai Depeche Mode. La canzone è bellissima, alzate il volume, ascoltatela, si intitola Universal Soldier.

vabbè, se volevate il brivido è arrivato anche con questa canzone Universal Soldier. Questo è il disco che è stato scritto nel 1964 da Buffy St. Mary contro le guerre. È una canzone pacifista che è stata ripresa, un instant disco questo, perché non è inserito in Memento Mori, cioè l'album dei Depeche Mode. L'hanno appena registrato e inserito poi in questo disco Help 2, dove ci sono tantissimi artisti che hanno partecipato a questa registrazione, a questo progetto, per aiutare i bambini che sono colpiti dalle guerre. Quindi Arctic Monkeys, Beck, per darvi dei nomi, Damon Albarn e tantissimi altri, tra i quali appunto anche i Depeche Mode, ascoltati con questa canzone che l'hanno resa molto più vicina a noi, molto più synth, pop, rock, quello che voi volete. Però il significato è quello, cioè poter dare un aiuto ai bambini che sono stati afflitti, che sono afflitti dalle guerre in questo periodo. C'è da vergognarsi, e lo abbiamo sempre detto, sostenuto questo anche in questa trasmissione. Speriamo che veramente il genere umano si possa ricredere appunto sulle guerre. Allora, questo è Keep on Rockin'. Ci sono due canzoni nuove, quella che abbiamo appena sentito, Universal Soldier con i Depeche Mode, e questa, anche perché dobbiamo aspettare qualche mese poi arriverà l'album. Adesso accontentiamoci, One Life at a Time, U2.

se tanto ci dà tanto, ragazzi, dobbiamo aspettare l'autunno per poter avere l'album, ma queste canzoni poi, almeno io mi auguro, possono essere inserite nel nuovo disco degli U2. Adesso è un EP, quindi con sei canzoni, ovviamente noi conosciamo quella che è inserita nella nostra classifica, cioè Song of the Future, che peraltro è entrata in programmazione, però che bella questa. Poi ha un significato importante, One Life at a Time, cioè godiamoci del momento in cui viviamo, cioè della nostra vita, non cerchiamo altro, godiamoci del nostro tempo, cioè questo è il messaggio che Bono con i ragazzi, con gli U2 stanno dando. Allora, due canzoni importanti oggi, dato che si parlava di brivido, abbiamo sentito Universal Soldier, questo classico ripreso dai Depeche Mode, e poi One Life at a Time con gli U2. Bene, se vi piacciono queste canzoni sapete quello che dovete fare, cioè praticamente votarle, c'è la nostra simpatica chat che vi aspetta al 334 62 54 4.

E questo il nostro viaggio verso il satellite rock and roll. Allora, oggi abbiamo aperto, abbiamo deciso di dedicare anche le nostre trasmissioni a quelle ascoltatrici, a quegli ascoltatori Corfine che sono sempre molto attenti, che sono affezionati alla nostra trasmissione. Abbiamo aperto con il motivo dei Ghost, dal titolo Respite on the Spit of Fields, però c'erano altre canzoni importanti in questa trasmissione, per esempio questa dai canadesi.

se non sbaglio è stata anche numero uno in classifica, questa in Rock and Play qui da noi, dalla Canada, Billy Talent con The Wolf. Keep on rocking, extra time. E scusate se insisto, allora il nostro Extra Time credo che sia la terza volta che ve lo propongo come Extra Time, perché credo sia una delle più belle canzoni che stiamo sentendo in questi ultimi tempi da Idols 2. Lui è Youngblood, è la nostra attuale numero uno. Voi alzate il volume, ascoltiamo e ascoltate attentamente questa canzone. Suburban Requiem, Youngblood, Extra Time.

0: Questa è la nostra numero uno, ecco, dato che oggi è la giornata della radio, World Radio Day, speriamo di poter aver dato delle giuste vibrazioni, delle giuste emozioni ai nostri ascoltatori, cioè chi vive la radio come lo facciamo noi da questa parte, come lo fate voi dall'altra, cioè ascoltando questi suoni, queste canzoni, questi momenti straordinari. Young Blood, questa è la nostra numero uno, Suburban Requiem da Idols 2. E vogliamo ringraziare anche DJ Copy che insieme a me ha dedicato questa puntata a Sonia.
1: Assolutamente sì, è stato un piacere dedicare questa puntata insieme a te. È proprio quello che rende speciale la radio, no? Creare queste vibrazioni e condividerla con chi ci ascolta. Allora alziamo ancora il volume e continuiamo a goderci questo World Radio Day. C'è qualcosa che vorresti aggiungere o qualche altra dedica che hai in mente?
0: No, ma che cosa posso aggiungere? Che molte volte è più umana l'AI piuttosto che l'umano. Noi ci auguriamo che veramente quello che sta accadendo nel mondo possa terminare al più presto, proprio per essere più umani. Grazie AI. Allora, io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta. Tra poco c'è Alta Play, Yesterday, poi Today, Lomino Funk, Luciano Berro dalle 16 anche alle ore 19. Io vi aspetto domani festeggeremo, insomma, cercheremo di ricordare questi anni importanti della radio, perché domani festeggia il compleanno Radio Milano International, ne festeggia tanti di anni, nata il 10 marzo del 1975. Vi aspetto domani, sarà ancora Keep On Rocking. Ciao.
2: Affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti è tornato il Fuori Tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino da subito. Una vasta scelta per ogni esigenza. Non solo divani, ma anche poltrone, letti, reti e materassi. Tutti a prezzi di fabbrica e con la qualità artigianale Tanghetti. Tanghetti Salotti è nella sede storica di Cazzago San Martino e nei negozi di Concesio Brescia e Bergamo Centro e Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: È arrivata diciottina, la tazzina.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
7: Voglio più,
8: più,
7: più.
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio.
9: Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza.
9: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: Matteo De Sanctis, Radio Alta. Luca Viscardi, RTL 102.5.
12: Ogni battito del cuore bergamasco è per la Dea.
13: Ogni partita è una storia da vivere, da soffrire, da esultare.
11: Tutte le partite in Radio Cronaca Diretta.
12: Radio Alta, la tradizione, la radio cronaca raccontata fin dagli esordi.
14: Prima e dopo partita con ospiti, commenti in diretta con gli ascoltatori. Fabrizio Pirola vi aspetta.
11: In diretta su Radio Alta ed RTL 102.5.
15: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Today. Massimo.

è Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Radio Alta. Sono le 18 e 2 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Nel panorama del terzo settore, dove l'impegno civile si misura spesso nel silenzio del lavoro quotidiano, brilla oggi il riconoscimento che mette al centro il valore dell'individuo e la dignità dei pazienti. In occasione dei No Profit Awards 2026, una cornice dedicata a chi migliora costantemente il tessuto sociale, la comunità delle persone con Parkinson ha vissuto un momento di profonda emozione per l'assegnazione del prestigioso premio umano dell'anno 2026 al bergamasco Gian Gimilesi, presidente della Confederazione Parkinson Italia. L'iniziativa, nata per valorizzare la solidarietà e l'impatto sociale fuori dal comune, ha individuato in Milesi la figura che meglio incarna lo spirito del volontariato inteso come motore di cambiamento culturale. Per la Confederazione Parkinson Italia questo premio rappresenta la conferma di una visione che trasforma le sfide personali in battaglie collettive, rendendo la sua figura un esempio per chiunque conviva con questa patologia o lavori nel mondo del sociale. Il riconoscimento come umano dell'anno sottolinea come l'impegno costante e la capacità di dare voce ai diritti dei più fragili possono diventare un punto di riferimento imprescindibile. Il premio sprona l'intera comunità a proseguire lungo la strada tracciata, ricordando che dietro ogni grande organizzazione e ogni progresso assistenziale si nascondono innanzitutto le persone e la loro profonda umanità. Il traguardo raggiunto da Gian Gimilesi diventa così un simbolo di speranza e determinazione, confermando che l'empatia e la costanza sono gli strumenti più efficaci per ridisegnare il futuro del benessere sociale. Il settore del commercio e dei servizi a Bergamo sta cambiando volto. Il 60% delle imprese ha già modificato il proprio modo di lavorare per diventare più sostenibile, adottando i cosiddetti criteri ESG. Questi parametri misurano l'impegno di un'azienda su tre fronti: l'attenzione all'ambiente, il benessere dei dipendenti e della comunità e la trasparenza nella gestione. Secondo l'indagine 2026 di Confcommercio Lombardia, la transizione non è più soltanto un'idea, ma una realtà concreta sostenuta da numeri significativi. Quasi il 90% delle aziende ha infatti realizzato investimenti green negli ultimi 3 anni e l'80%, ovvero 8 su 10, è pronto a farne di nuovi entro il prossimo biennio, puntando soprattutto sul risparmio energetico, materiali ecologici e mezzi di trasporto meno inquinanti. Gli imprenditori credono molto in questo percorso, tanto da dare un voto di 8 su 10 all'importanza della sostenibilità per il futuro della propria competitività. Tuttavia, emerge un paradosso sul fronte della visibilità. Il 56% delle imprese compie azioni virtuose, ma non lo comunica all'esterno. Si tratta di un'occasione persa, considerando che i consumatori tra i 26 e i 50 anni sono oggi più attenti a scegliere prodotti e servizi che rispettano l'ambiente e l'etica del lavoro. Se sul fronte ecologico i passi avanti sono evidenti, il territorio sconta ancora un ritardo sul welfare aziendale, ovvero i servizi per migliorare la vita dei lavoratori. Soltanto il 20% circa delle aziende adotta politiche strutturate e appena il 27% conosce i vantaggi offerti dagli enti bilaterali. Per accelerare davvero il cambiamento, le imprese chiedono alle istituzioni meno burocrazia e aiuti economici a fondo perduto, confermando che il vero ostacolo non è la mancanza di volontà, ma la carenza di fondi e di competenze tecniche necessarie per gestire questa trasformazione.
2: Resta chiusa la ciclabile che dalla zona del Grand Hotel di San Pellegrino Terme porta fino al confine con San Giovanni Bianco. Il tratto in questione è stato sbarrato a febbraio del 2025 a causa di uno smottamento della parete laterale che rende pericolosa la circolazione, deviata quindi sul marciapiede della strada provinciale. Da allora è caccia ai fondi per la messa in sicurezza dell'area, fondamentale per il collegamento della ciclovia della Valle Brembana.
3: Noi siamo come comuni disponibili a compartecipare a questa spesa, ma è chiaro che, siccome l'intervento è stimato in 1.100.000 euro, è chiaro che deve esserci un sostegno da parte in particolare di Regione Lombardia o da altri enti.
2: Diverse le iniziative di sostegno, come quelle del GAL Valle Brembana, che da sempre promuove progetti sulla viabilità leggera, ma è comunque necessario trovare i fondi necessari per poter riaprire anche questo tratto.
3: Diciamo, in questa iniziativa del GAL Valle Brembana si è valutata la possibilità di reperire le risorse per la messa in sicurezza e la valorizzazione di tutto il tracciato della pista ciclabile della Valle Brembana, che rappresenta una infrastruttura importante anche sul piano turistico per la valle stessa.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il CAF dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
5: La primavera presenta.
6: L'Edera si sta arrampicando in salotto! La rosa canina morde! Ah!
5: Il ritorno degli orti viventi.
7: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
9: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style. The best.
10: È tempo di grandi classici del rock.
11: It's time of rock classics.

Edizione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

Fisher, The Blade. La band irlandese continua il suo percorso folk alternative con un singolo tratto dal progetto d'esordio. Produzione curata da Diffusion Lab, atmosfere intime e grande lavoro sulle armonie vocali. Per nuovi suoni su Radio Alta, King Fisher, The Blade.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algi da confezione da 450 grammi a soli 3,59 euro.
2: Le docce e Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Discovery Funk.
0: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo, Luciano Berri ti guida tra classici, rarità e novità.

0: mondo della musica disegnato a mani libere sulla pista da ballo universale.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it. La musica grande.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Buona settimana a tutti. Come da tradizione, al lunedì nel dopogara abbiamo il piacere di ospitare il giornalista dell'Eco di Bergamo, Piero Vailati. Non sorridere, Piero, fai il bravo, perché sennò poi ricordo la gaffe che non mandiamo in onda precedente. No. Nicola Tironi ha avuto buon cuore in regia con Gianmarco Facchinetti. Ero detto, dai, non ti voglio.
4: Resta fra di noi. Buona giornata e buona settimana a tutti.
3: Rimane tra di noi. Avevo cambiato testata a Piero Vailati, vabbè. Vietato fermarsi, questo è il titolo che la regia ci sta proponendo, che leggo anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Piero, perché vietato fermarsi? Poi ricordiamo che il Milan ha perso 2-0, il Bologna ha pareggiato e anche la vecchia signora Juventus ha pareggiato 1-1 contro l'Hellas Verona, già retrocesso. Per cui tre squadre che ci hanno fatto un grosso favore.
4: Sì, poi gli stessi come Napoli con questo 0-0 non è che abbiano fatto vedere il tanto decantato spettacolo di cui si vocifera anche un po' per mode diffuse in questa stagione. L'Atalanta ha rallentato, ha frenato, sta faticando, ha il fiatone. Quello che volete, però è in ottima compagnia, perché ci sono veramente tante altre squadre che stanno soffrendo, ormai siamo a fine stagione e quindi le risorse fisiche e mentali sono un po' quello che sono. Si tratta di stringere i denti e arrivare alla fine con quello che si può guadagnare da qui al 24 maggio.
3: Ecco, però l'Eco di Bergamo a lunedì tante pagine dedicate allo sport, non solo si parla di Atalanta ma anche delle categorie inferiori. Ci si proietta nel futuro, Piero, perché lo leggo, difesa, Scalvini e Anor, potenziali pilastri del futuro, per cui già si guarda la prossima stagione?
4: Ma diciamo che quando tu assisti a una partita come quella di sabato sera col Genoa puoi seguire due strade: o metti in luce tutto ciò che non ha funzionato o cerchi un barlume di speranza. Noi, intendo come redazione, e il pezzo di Paolo Vavassori è appunto anche un po' l'espressione della linea dell'autore ma anche della redazione, abbiamo cercato di cogliere cosa c'è stato di positivo, e la prestazione di Giorgio Scalvini, che è stato ancora una volta il migliore dei nerazzurri, e di questo diciottenne che fra alti e bassi come sono le conseguenze dell'età, ma sta facendo una buona stagione, sta dimostrando grande personalità, sono due degli aspetti ai quali guardare con fiducia in prospettiva futura. Poi abbiamo messo in evidenza anche quello che non ha funzionato, perché abbiamo parlato anche dell'attacco e di tutti i problemi che ci sono stati, però abbiamo deciso di puntare per il titolo sugli aspetti positivi.
3: Ecco, però c'è stato poi un dibattito, perché noi come sempre da Radio Alta nel dopogara diamo un po' sfogo anche alle varie letture di questo 0-0 e soprattutto al contesto di questo settimo posto. Un settimo posto che viene colto in maniera completamente diversa, caro Piero Vailati, cioè ognuno dà la sua chiave di lettura. chi dice ma è un buon risultato, guardiamo la storia dell'Atalanta, e c'è chi dice ma io di questo settimo posto, di giocare alla Conference, non me ne faccio quasi nulla. Qual è la tua valutazione invece che dai di questa posizione?
4: Allora, cerco di analizzare i fatti. Se noi andiamo a inizio campionato, allora facciamo un mezzo passo indietro, se mi consenti. Quando l'Atalanta è andata in Champions, è sempre andata per meriti suoi, ma perché ha toppato qualcuna delle grandi. Se le grandi fanno il loro, parliamo di Juventus, Milan, Inter e Napoli in questa fase storica del calcio italiano, i quattro posti Champions sono già andati. L'Atalanta a inizio stagione veniva accreditata alle spalle di queste quattro squadre di un piazzamento che poteva andare dal quinto al decimo posto per dei dettagli, perché in questo gruppo c'erano le romane, c'era la Fiorentina, c'era il Bologna e c'era questo Como emergente che già si sapeva avrebbe fatto un buon campionato. L'Atalanta è dietro a due di queste squadre e davanti ad altre tre, quindi tutto sommato il settimo posto non è quello a cui eravamo abituati, ma non lo considererei assolutamente un risultato negativo.
3: Ecco, anche perché bisogna contestualizzare, credo, tutto, perché se guardiamo chiaramente gli ultimi anni è una valutazione, ma se guardiamo invece gli ultimi decenni, Piero, penso che in tempi non sospetti avremmo brindato alla Conference. Lo dico anche a Elio Corbani, che salutiamo sempre con stima e affetto, visto che ci sono dei ricordi che vanno considerati. Io leggo che soprattutto i tifosi Matusa, come me, tu sei giovane, fanno una valutazione assolutamente positiva anche di questo posto.
4: Ma anch'io, io sono convinto che la Conference possa essere un'esperienza positiva, primo perché la fai con delle ambizioni per vincerla, secondo perché è dimostrato che giocare e confrontarsi contro squadre di scuole calcistiche diverse da quella italiana, soprattutto in questo periodo in cui la scuola italiana è in pesante declino, è comunque sempre una fonte di arricchimento. Terzo, perché tu quest'anno cominci a fare la Conference, se avremo la buona ventura di farla, e portare a casa punteggi UEFA che poi un domani, quando tu tornerai in Europa League o in Champions, ti saranno comunque utili per partire da una posizione più vantaggiosa anche in termini di sorteggio. Quindi sono assolutamente schierato a favore di quanti considerano la Conference un risultato e un'esperienza positiva.
3: Anche perché poi le partite le guardi tu, io le guardo anche con degli amici che sono tifosi di queste cosiddette big. Sai, Milan, ieri pomeriggio, ore 15, si va al Mapei, che è un po' la nostra seconda casa. Avevo a fianco dei tifosi rossoneri, saluto Lorenzo Regazzi, in modo particolare Gian Pietro Locatelli. Dopo 20 minuti volevano spegnere la televisione. Cioè, chi ha visto la Juventus, l'amico Pasquale Lego, il nostro collega Andrea Iannotto, poi mi hanno scritto disperati dicendo ma com'è possibile? Per cui, voglio dire, la ciliegina sulla torta non è che la possono mettere tutti.
4: No, ma infatti ieri ha festeggiato lo scudetto l'Inter, giustamente, con pieno merito, timbrando il cartellino. Gli è bastato fare il suo, aspettando poi che le altre si facessero, esatto, del male a vicenda. E per carità, grande merito all'Inter, perché veramente ha riscosso quello che ha meritato sul campo. Ecco, c'è stato anche tutta questa corsa un po' al ciapanò delle inseguitrici. Lo stesso Napoli, che aveva qualche velleità ancora, si è accontentato della 0-0, ha pensato più a difendere il secondo posto che non ad attaccare il primo. Il Milan l'abbiamo visto, e le altre, vabbè, erano già tagliate fuori.
3: Ecco, lasciamo perdere. Questa sera poi c'è Roma-Fiorentina, c'è anche Cremonese che gioca in casa contro la Lazio. La Lazio ci riguarda, perché a pagina 35 dell'Eco di Bergamo, la regia ve lo sta proponendo, ora ci vogliono 5 punti per blindare il settimo posto. Atalanta resta in pole per la Conference, ma dovrà fare il tifo per l'Inter nella finale di Coppa Italia. Questo è un pensiero, vabbè, faremo il tifo per l'Inter, non è che mi dispiace tutto sommato,
4: sì,
3: anche
4: no,
3: perché
4: infatti,
3: poi la Lazio, non so,
4: siamo se... gente di mondo.
3: Ecco, siamo gente di mondo. Poi Piero, la Lazio con il passato recente e quello passato remoto non ci sta particolarmente simpatica.
4: Sì, ci sono stati degli episodi, insomma, su quelli recenti poco da dire, su quello di 7 anni fa, insomma, è stato un episodio.
3: Ma la mano di Bastos rientra nella storia dell'Atalanta, infatti, la famosa mano.
4: Sì, sì,
3: eh?
4: che non è la mano de Dios di Maradona, insomma, siamo su livelli più bassi e quindi è giusto che, come dice il Marchese del Grillo, siamo ancora un po' incavolati, ecco.
3: È un ricordo che non riusciamo veramente a toglierci dalla testa. Per quanto riguarda invece la Serie C, questa sera sarà ospite con Matteo De Santis, anche uno dei protagonisti di questo traguardo storico, la Coppa Italia. Però per la Serie C il KO fa male, domina l'Atalanta, però ha perso 1-0 contro la Casertana, l'Under 23. Cambio pagina, appunto, perché poi vorrei parlare di questo appuntamento. Eccolo qua, il tecnico della Primavera, Bosi, ospite questa sera con Matteo De Santis. Leggo Cesare Ballati, il dottor Stefano Daina e poi c'è un altro giornalista che si chiama Piero Vailati. Ci sei anche questa sera, Piero?
4: Sì, sì, stasera saremo ancora in studio. Fra l'altro siamo stati in studio con Bosi di recente, proprio da Matteo De Santis, e quindi ci piace pensare di avergli portato fortuna per questa Coppa Italia che avevamo un po' presentato come appuntamento fondamentale di questa stagione. Resta ancora il campionato, la squadra ha perso ieri con la Fiorentina che è prima in classifica, ma comunque resta in piena corsa playoff, e quindi una Primavera che viene in studio attraverso il suo allenatore a riscuotere i meritati applausi per l'impresa di mercoledì scorso all'Arena di Verona.
3: Appunto, Paolo,
4: all'Arena di Milano.
3: All'Arena, allo stadio Gianni Brera, dedicato
4: lunedì,
3: al mitico Gianni Brera.
4: Giustamente tu all'inizio.
3: Piero, dedicata al mitico Gianni Brera. Eccolo qua l'articolo che trovate a pagina 34 dell'Eco di Bergamo. Si spezza la Serie d'Oro, Baldo illude, ma la Fiorentina passa per 1-2. Vorrei come sempre segnalare il tuo pensiero, il tuo alto pensiero, lo posso così definire, Piero? La domenica del villaggio. Hai parlato di Alex Zanardi. A questa Atalanta mancano i 5 secondi. L'ho letto a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Non dire tutto, sennò poi non acquistano l'Eco di Bergamo e il nostro direttore si arrabbia, però ci sono dei concetti veramente molto molto importanti che vale la pena commentare.
4: Ma è una frase divenuta famosa in questi giorni, purtroppo, in cui stiamo dando l'addio ad Alex Zanardi, grandissimo personaggio che ha insegnato a tutti noi a superare i nostri limiti sia nello sport ma anche nella vita. E questa frase di Zanardi diceva: quando tu sei convinto di aver dato tutto, tieni duro ancora 5 secondi, perché quello è il momento in cui gli altri mollano. E all'Atalanta ultimamente mancano questi 5 secondi. Ha fatto una rimonta entusiasmante in campionato, era lì per tornare sul treno Champions e le è mancato l'ultimo passettino. Ha eliminato la Juve in maniera entusiasmante in Coppa Italia, c'era questa Lazio che obiettivamente era una squadra ampiamente alla portata, è mancato l'ultimo passettino e adesso sta chiudendo in modo così un po' triste la sconfitta di Cagliari, il pareggio interno col Genoa, dà quasi l'impressione di aver tirato i remi in barca e di voler arrivare in fondo per inerzia trasportata dalla corrente, ed è un peccato perché questa squadra aveva potenzialità sicuramente, al di là del settimo posto che, come dicevo prima, è un risultato che va accettato e che non è assolutamente un fallimento, però il modo in cui ci si è arrivati un pochino di amaro in bocca lo lascia.
3: Indubbiamente, ed è questo un po' il dibattito che ci sta sviluppando all'interno dei social che si sono scatenati dopo lo 0-0. Ragazzi, siamo settimi, guardiamo bene il contesto da cui siamo partiti. Qualcuno dice: ma io guardo la realtà. Beati i giovani tifosi, Piero, che hanno vissuto, credo, i momenti migliori della nostra lunga
4: storia. Poi Bologna, Fiorentina e Lazio erano partite con le stesse ambizioni dell'Atalanta e sono dietro, e sono tre squadre di valore, quindi c'è anche chi sta peggio e che l'anno prossimo non farà nemmeno la Conference.
3: Hai detto tutto. Piero, io ti ringrazio come sempre. Domenica sera si gioca al Meazza contro il Milan, ci risentiamo lunedì prossimo e poi ti seguirò.
4: Senz'altro.
3: E poi ti seguirò questa sera, l'invito a tutti i nostri teleradio ascoltatori. Ciao Piero, grazie, buona giornata.
4: Ciao, grazie a voi per l'invito e buona settimana a tutti.
3: Grazie anche a Nicola Tironi in regia, a Gianmarco Oggiammi e Facchinetti, imperdibile dalle ore 21, Matteo De Santis con tutto Atalanta. A tutti voi l'augurio di una buona serata, però lasciatemi dire all'amico giovane Tommaso Saputo: la foto la mandiamo in onda domani, va bene? Oggi non ce l'abbiamo fatta.
0: Ciao, era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
1: È arrivata Diciottina, la tazzina.
5: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Voglio più!
10: Più!
9: Più!
11: Ma più cosa?
9: Più risparmio!
11: Ma vai da Conad!
12: Via.
11: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
9: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
11: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
9: Questa è convenienza!
11: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
0: Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 18 e 59 minuti. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk.
2: Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is Discovery Funk.

0: Discovery Funk.
1: Eccoci qui per il primo giro di settimana nella terra del funk. Benvenuti, siamo anche nel mese di maggio, appena iniziato. Fantastico viaggio nella terra del funk. Tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio. Parte su Radio Alta, sono Luciano Berri.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to
1: the land of funk. Ho l'impressione che anche quest'oggi incontreremo sulla nostra strada qualche bel disco di aria funk, black and soul. Partiamo già bene, questo mi sembra chiaro. Celebriamo nella giornata dell'anniversario della sua nascita Nick Ashford, 50% di Ashford & Simpson. Una storia alla loro molto importante, una discografia come artisti molto ampia, ricca di grandi successi, ma hanno prodotto anche molti artisti e scritto canzoni già dai primi anni 60 per la Motown. A Discovery Funk, Sweet

0: Ain't a Mountain High Enough 1967, le versioni più popolari, certamente la prima è di Marvin Gaye insieme a Tammy Terrell e poi quella di Diana Ross, ma una canzone che tutto il mondo conosce. Oggi la scelta è andata su questa canzone più recente, anno 1982, Street Corner.
1: This is Dizzy all the way from the Netherlands and you're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

ascoltato veramente tante canzoni negli ultimi giorni, forse più del solito, però ce n'è una che mi ha colpito in modo particolare ed è questa, al suo primo passaggio a Discovery Funk, il disco prodotto da DZ insieme a Jared Grant alla voce e la chitarra di Kel Jacobson, Hello World.

non si contano più i giri che ha fatto questa canzone. Dal 13 di marzo, data dell'uscita del terzo album di MF Robots, questa è in particolare la canzone che si sta suonando universalmente e si chiama The Pressure, contenuta in questo album molto ricco e che contiene ovviamente anche i singoli pubblicati in precedenza, due dei quali ancora in programmazione tra i nostri Alta Play Today, e sono Hello Sunshine e Children of the World a Discovery Funk.

oggi abbiamo ripreso questa canzone contenuta nell'album The Glow of Love dei Change. Era 1980, brano Searching, voce Luther Vandross, che era ad un passo dal suo grande successo con il primo album dell'81, ma arrivava già da esperienze con un album prodotto da lui con un gruppo a suo nome che però ebbe veramente uno scarsissimo successo. E poi la collaborazione i Young Americans con David Bowie e poi questo progetto anno 80 insieme ai Change, era Searching, la voce di Luther Vandross.

una sorta di pelle d'oca preventiva. Immaginate poi quando la canzone scelta è questa, con quell'attacco incredibile, e in due secondi sei già nel pieno di un capolavoro. Sono passati 10 anni dalla sua scomparsa, Prince and the Power Generation. È tutto per oggi, vi aspetto domani, ancora attorno alle 4 del pomeriggio, ora traccio logout e celebriamo i 50 anni del disco di Boss.

0: Spot Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
5: Con la tazza diciottina, bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La provincia di Bergamo accelera sul piano delle opere pubbliche con una serie di investimenti massicci che ridisegneranno la rete viaria e l'edilizia scolastica entro il 2026. L'ente ha già pianificato oltre 3 milioni di euro per asfaltature immediate su 3 aree del territorio, cifra che salirà di altri 5 milioni nel triennio 2026-2028. A questi si aggiungono 4,8 milioni di euro destinati esclusivamente all'adeguamento della segnaletica dei garrail e dei muretti di protezione.
2: La provincia di Bergamo ha le sue criticità, bisogna cercare di metterci la testa e risolverla, però soprattutto in questa prima fase io ho detto che bisogna metterci la testa soprattutto sulle manutenzioni, perché abbiamo delle strade provinciali che sono assolutamente insicure e questo non può succedere, perché può causare anche dei seri danni. Per cui prima manutenzione delle strade, manutenzione anche straordinaria delle strade, affinché le possiamo mettere in sicurezza.
1: Sul fronte della sicurezza infrastrutturale il focus è rivolto a ponti e viadotti. Sono stati stanziati oltre 5 milioni di euro per interventi critici che coinvolgono tra gli altri il viadotto Asse Asseriate, i ponti della Valle Brembana, della Valle Imagna e sovrappassi ferroviari di Caravaggio e Ponte San Pietro. Contemporaneamente il piano di manutenzione degli immobili scolastici prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per interventi straordinari negli istituti superiori delle diverse aree provinciali, oltre ai cantieri già in corso per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico di plessi come Caniana, Turoldo e Secco Suardo. Il quadro economico è destinato ad espandersi ulteriormente a stretto giro. Con l'approvazione del bilancio consuntivo prevista entro la fine di maggio, l'amministrazione provinciale sbloccherà circa tra i 10 e i 13 milioni di euro derivanti dall'avanzo di amministrazione.
2: Tesoretto di 13 milioni circa di euro di avanzo, e adesso assieme al Consiglio Provinciale, ai consiglieri delegati, decideremo dove andare a impiegare queste risorse.
1: Secondo le linee guida attuali, queste risorse extra saranno ripartite equamente. Circa 5 milioni di euro andranno a finanziare nuove opere su viabilità e infrastrutture. Altrettanti saranno investiti in manutenzioni straordinarie per il patrimonio edilizio e le scuole.
2: Perché abbiamo scuole che hanno bisogno di una manutenzione, perché lì ci vanno i nostri ragazzi e i nostri ragazzi devono essere in sicurezza.
1: Gli uffici tecnici stanno attualmente definendo i dettagli dei singoli progetti per l'assegnazione definitiva dei fondi. Le trivelle sono pronte a tornare in azione nelle viscere del Monte Arera. Dopo uno stop forzato durato quasi 3 anni, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sbloccato le ricerche di zinco ad Oltre il Colle in Val del Riso, dando parere favorevole alla valutazione di impatto ambientale postuma presentata dalla Vedra Metals. La vicenda affonda le radici in una serie di difformità operative. Nel 2024 le attività erano state congelate a causa di 76 perforazioni effettuate al di fuori delle aree previste, un errore che la società australiana Altamin ha ricondotto a problemi di comunicazione interna. Il via libera ministeriale non cancella però i controlli, anzi li intensifica. La ripresa dei lavori è subordinata a rigide prescrizioni, tra cui la creazione di un portale web per la trasparenza dei dati idrici e geologici, accessibile in tempo reale a Regione, ARPA e Uniacque. Il cronoprogramma per il rilancio del sito estrattivo appare ora serrato. Il direttore della miniera di Vedra, l'ingegner Marco Milani, ha spiegato all'Eco di Bergamo che l'obiettivo è di concludere il tutto entro settembre-ottobre e riprendere le ricerche quest'anno. Di fatto si completerà la campagna di ricerche già programmata 6 anni fa. Mentre si attende il rinnovo formale del permesso di ricerca da parte di Regione Lombardia previsto per maggio, la società guarda già oltre la fase esplorativa. Il piano per la futura estrazione del minerale sarebbe infatti completo al 90%. Una volta superati gli ultimi scogli burocratici e ambientali, la sfida si sposterà sul piano finanziario: trovare i partner pronti ad investire nel rilancio industriale di uno dei giacimenti storici del territorio bergamasco. La fotografia del mercato del lavoro a Bergamo restituisce l'immagine di un territorio dinamico ma profondamente segnato dalla difficoltà nel reperire nuove leve. Nella provincia orobica le micro e piccole imprese hanno programmato un totale di oltre 56.600 entrate, ma per oltre la metà di queste, precisamente 31.400 posizioni, le aziende prevedono grandi ostacoli nella ricerca di personale. Questo tasso di difficile reperimento, che si attesta al 55,5%, evidenzia quanto sia complesso oggi per il tessuto produttivo locale trovare profili pronti all'inserimento. Il dato diventa ancora più critico se si stringe il campo sui giovani under 30. Su un totale di oltre 20.400 ingressi pianificati per questa fascia d'età, ben circa 11.000 risultano di difficile reperimento, pare al 53,5% delle richieste. La sfida non è soltanto legata alla mancanza fisica di candidati, ma alla necessità vitale di garantire continuità generazionale e competitività in un contesto di profondo cambiamento demografico. A Bergamo, come nel resto della regione, le imprese cercano disperatamente tecnici e operatori, dagli elettricisti e meccanici fino ai montatori e riparatori, ma si scontrano con un divario di competenze e un calo di giovani disponibili che rischia di frenare l'innovazione. Per le piccole realtà bergamasche inserire un giovane significa investire in un percorso lungo che richiede mediamente 15 mesi di formazione interna, ma che oggi è l'unico modo per integrare le abilità digitali con il prezioso saper fare artigiano ben lontano dall'era dell'intelligenza artificiale. La strada per la crescita del territorio passa dunque inevitabilmente dalla capacità di attrarre questi talenti, nonostante un mercato del lavoro che mai come oggi appare in salita.
3: Il Comune di Gandino ha aperto una procedura di manifestazione di interesse per individuare i soggetti interessati a completare e gestire l'area dove sorgeva la colonia del Montefarno, da poco demolita, se non per un frammento della struttura che diventerà la nuova area ristoro accanto all'infopoint già realizzato dal Comune qualche anno fa. L'obiettivo è creare un parco tematico naturale pensato per famiglie, escursionisti e turisti. Il Comune ha di recente ottenuto un contributo di 150.000 euro dal GAL che servirà a riqualificare l'area intorno al nuovo punto di ristoro, creando spazi attrezzati per la fruizione del parco e delle attività all'aria aperta, tra cui aree gioco, barbecue, servizi igienici. Intorno è prevista la realizzazione di 5 piccole unità per il pernottamento.
4: Il progetto si basa su 4 filoni: il filone del ristoro, il filone dell'accoglienza montana con tutto quelli che sono i servizi per i bambini piuttosto che per chi arriva in montagna, l'area dell'infopoint che è un punto di promozione, di racconto del territorio, e poi appunto alcune piccole realizzazioni di casette, bungalow, case di legno che possono essere utilizzate per il pernottamento, per dare un turismo giovanile, un turismo del sabato e della domenica.
3: Possono presentare manifestazioni di interesse imprese, cooperative, associazioni o enti competenti nella ristorazione e nel turismo, come riporta il sito ufficiale del Comune. Scadenza giovedì 29 maggio a mezzogiorno. Accolte con favore saranno quelle proposte di investimento per migliorare il luogo e il canone di concessione sarà definito considerando gli investimenti sostenuti dal gestore. Contestualmente proseguono i lavori per i nuovi parcheggi.
1: Nel panorama del terzo settore, dove l'impegno civile si misura spesso nel silenzio del lavoro quotidiano, brilla oggi un riconoscimento che mette al centro il valore dell'individuo e la dignità dei pazienti. In occasione dei No Profit Awards 2026, una cornice dedicata a chi migliora costantemente il tessuto sociale, la comunità delle persone con Parkinson ha vissuto un momento di profonda emozione per l'assegnazione del prestigioso premio umano dell'anno 2026 al bergamasco Gian Gimilesi, presidente della Confederazione Parkinson Italia. L'iniziativa, nata per valorizzare la solidarietà e l'impatto sociale fuori dal comune, ha individuato in Milesi la figura che meglio incarna lo spirito del volontariato inteso come motore di cambiamento culturale. Per la Confederazione Parkinson Italia questo premio rappresenta la conferma di una visione che trasforma le sfide personali in battaglie collettive, rendendo la sua figura un esempio per chiunque conviva con questa patologia o lavori nel mondo del sociale. Il riconoscimento come umano dell'anno sottolinea come l'impegno costante e la capacità di dare voce ai diritti dei più fragili possono diventare un punto di riferimento imprescindibile. Il premio sprona l'intera comunità a proseguire lungo la strada tracciata, ricordando che dietro ogni grande organizzazione e ogni progresso assistenziale si nascondono innanzitutto le persone e la loro profonda umanità. Il traguardo raggiunto da Gian Gimilesi diventa così un simbolo di speranza e determinazione, confermando che l'empatia e la costanza sono gli strumenti più efficaci per ridisegnare il futuro del benessere sociale.
5: Sì. Resta chiusa la ciclabile che dalla zona del Grand Hotel di San Pellegrino Terme porta fino al confine con San Giovanni Bianco. Il tratto in questione è stato sbarrato a febbraio del 2025 a causa di uno smottamento della parete laterale che rende pericolosa la circolazione, deviata quindi sul marciapiede della strada provinciale. Da allora è caccia ai fondi per la messa in sicurezza dell'area, fondamentale per il collegamento della ciclovia della Valle Brembana.
6: Noi siamo come comuni disponibili a compartecipare a questa spesa, ma è chiaro che siccome l'intervento è stimato in 1.100.000 euro, è chiaro che deve esserci un sostegno da parte in particolare di Regione Lombardia o da altri enti.
5: Diverse le iniziative di sostegno come quelle del GAL Valle Brembana, che da sempre promuove progetti sulla viabilità leggera, ma è comunque necessario trovare i fondi necessari per poter riaprire anche questo tratto.
6: Diciamo, in questa iniziativa del GAL Valle Brembana si è valutata la possibilità di reperire le risorse per la messa in sicurezza e la valorizzazione di tutto il tracciato della pista ciclabile della Valle Brembana, che rappresenta una infrastruttura importante anche sul piano turistico per la valle stessa.
7: Niente più pesticidi nel verde pubblico di Stezzano. Il comune dell'Interland Bergamasco ha avviato un piano di lotta biologica integrata per combattere le infestazioni di afidi che colpiscono diverse aree alberate tra le più frequentate, tra queste il viale dei Tigli di Via Bergamo e il parco di Via Gerole. La soluzione scelta dall'amministrazione punta sulla natura. Migliaia di coccinelle della specie autoctona Adalia bipuntata verranno rilasciate direttamente sulle chiome degli alberi, dove si nutriranno degli afidi contenendone la proliferazione. Gli insetti saranno forniti da una biofabbrica italiana specializzata nell'allevamento di insetti utili. Il progetto è stato elaborato in collaborazione con Adalia SAS, società esperta di gestione biologica integrata. Il problema che si intende risolvere è noto a chi vive o transita sotto le alberature urbane. Gli afidi producono una sostanza zuccherina, la cosiddetta melata, che imbratta foglie, marciapiedi e carrozzerie delle auto in sosta. Un fastidio diffuso che tuttavia non compromette in genere la salute delle piante. Nel corso della stagione, tecnici specializzati effettueranno monitoraggi periodici per valutare l'efficacia dell'intervento. L'obiettivo di lungo periodo è consolidare la presenza stabile di predatori naturali nelle aree verdi del comune, come alternativa strutturale ai trattamenti chimici.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL. Il CAF dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
10: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

Radio Alta. Sono le 19 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 22. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

La musica grande. Radio Alta. Sono le 22 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.